Noi Duran Duran dal 1983, siete su Radio Selene, buon pomeriggio. Si sono appena svolti da pochissimi minuti i funerali a Milano di Sandro Mazzola, un campione, un personaggio incredibile, spento questo sabato all'età di 83 anni, colonna portante della grande Inter di Elenio Herrera degli anni 60, della nazionale, celebre anche il dualismo con Gianni Rivera del Milan. E non so se lo sapevate, Sandro Mazzola nutriva un profondo legame con il nostro territorio, con la Puglia e in particolare con Giovinazzo, questo legame che è nato durante l'infanzia a seguito di sua madre e di suo padre, anche lui indimenticabile campione Valentino Mazzola, che spesso passavano le vacanze estive proprio a Giovinazzo da dei parenti. Avevano dei parenti da quelle parti, quindi spesso si sono visti. E poi Sandro Mazzola ha continuato a costruire quei ricordi nel mare pugliese, non solo da bambino, e negli anni ha rimarcato proprio questa sua gratitudine verso la nostra terra. Qualche anno fa questo legame si è suggellato alla grande dalla intitolazione proprio a Giovinazzo di uno scoglio a suo papà Valentino Mazzola. Addio a un campione elegante e composto.

0: voce meravigliosa di Pink con la sua Beautiful Trauma qui su Radio Selene. Ieri, domenica, volevo ricordare un po' tutto quello che abbiamo passato alla Fiera del Levante in compagnia di Gruppo Marino, perché sia io in compagnia di Rebecca Epifani abbiamo passato una domenica pomeriggio bellissima. Devo dire, tantissimi ascoltatori di Radio Selene che sono passati, alcuni curiosi che dicevano: ah, che bello il mondo della radio, c'era un bambino a un certo punto che secondo me da grande farà il conduttore radiofonico, perché spero a Radio Selene, perché era molto curioso, l'abbiamo anche ospitato. Non so, qualcuno di voi era lì, ci ha visto, ci ha intercettato, ascoltato un po' di tutto quello che abbiamo raccontato. Vi ricordo che domenica prossima, 27 settembre, dalle 16 alle 19, i nostri colleghi Maria Rita Minoi e Stefano Alicchio saranno in diretta proprio da lì, piazzale 85-89, in compagnia di Gruppo Marino, quindi anche loro vi racconteranno un po' quella che è stata questa settimana pazzesca di Gruppo Marino.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo, ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

0: Buon pomeriggio, state ascoltando Radio Selene, martedì 22 settembre, quindi domani noi di Radio Selene siamo in Grass Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Malika Ayane a partire dalle 17. Malika Ayane incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquistate il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene vi aspettiamo martedì 22 settembre, quindi domani in Grass Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita in zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.

Napolis 1980, Prince, I Wanna Be Your Lover. Buon pomeriggio, siete su Radio Selene. Voglio portarvi per un attimo a Bari, perché finalmente c'è la data sulla apertura del cosiddetto Parco della Rinascita nella ex fabbrica della morte. È bello poter parlare di rinascita dopo una morte. Allora, ho letto questo post Nicola Brescia, che è il presidente del comitato cittadino Fibronit, che ha scritto semplicemente: Fibronit, una ferita che diventa vita. Il 21 novembre 2026 apre il Parco della Rinascita, quest'area del quartiere di Iapigia di Bari, ecco, non so se ce l'avete presente, dove prima sorgeva questa fabbrica di componenti in amianto. Ora finalmente, tra pochissimo, è stata bonificata e quindi tra pochissimo sorgerà questo parco enorme, sono 14 ettari. E il 21 novembre non è stato scelto a caso, perché è la giornata nazionale degli alberi, quindi celebrare il respiro della terra dove prima c'erano sofferenza e morte. E Nicola Brescia ha raccontato che ha invitato in prima persona il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sarebbe molto bello, perché ha un valore importante questa inaugurazione. Insomma, la festa sarà una rinascita collettiva.

moda adesso David Bowie dal 1985, This is not America. A proposito di David Bowie, poco tempo fa è uscito il suo nuovo documentario presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, David Bowie Finding Fame, nascita di una star dal 1973 in poi, quindi dalla fine degli anni 60 fino alla morte 10 anni fa esatti. E in questo documentario si racconta, grazie all'aiuto dei suoi amici e colleghi, dello stesso Bowie, la storia inedita dei primi passi artistici di David Bowie. È andato in onda su Rai 5 lo scorso sabato 19 settembre, quindi su Rai Play, se siete curiosi, lo possiamo recuperare se siete fan o semplici curiosi. Adesso la nuova DLP, Don't Stop.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Buon pomeriggio da Radio Selene. Tra un po', tra qualche minuto, parleremo di vicini, quindi tenete pronto il vostro smartphone, eh? Adesso subito balliamo con due canzoni, la prima di Madonna, Dance Theoria, e poi The Bosa con la loro hit 2026, Magnetic.

0: Canzone del 2026 di questi ragazzi norvegesi che si fanno chiamare The Bosa, si chiama Magnetic, qui su Radio Selene. Torniamo indietro a 50 anni fa, una situazione fredda e quasi impacciata, anzi quasi surreale, questo incontro tra due ex amanti che si rendono conto che a un certo punto quel legame profondo non è mai del tutto svanito. Lucio Battisti, Ancora tu.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

Una canzone che parla di oppressione femminile e anche di liberazione alla fine proprio di questa canzone, di liberazione interiore, i Tears for Fears con Woman in Chains. Buon pomeriggio, siete su Radio Selene, come va? Dobbiamo toccare un tema spinoso questo pomeriggio in questa puntata di lunedì 21 settembre, che è quella dei vicini di casa. Sì, alcuni li odiano, alcuni li amano, alcuni non si salutano. C'è anche quel tema lì, perché soprattutto negli ultimi anni, da quello che vedo un po' in giro, già la gente non si parla più in generale, quindi neanche nel palazzo. Al limite, buongiorno, buonasera, anzi c'è quel momento in cui, che ne so, hai aperto il portone, stai andando, ti stai dirigendo verso l'ascensore, lo hai chiamato, però senti che stanno aprendo il portone per entrare, per prendere l'ascensore, tu pigi ripetutamente il tasto dell'ascensore per farlo arrivare il prima possibile. Capitano queste situazioni. Quindi sicuramente alcuni sono in ottimi rapporti, altri no, altri, come dicevo, c'è un po', tra alcuni c'è un po' di indifferenza. Quindi la domanda di questo pomeriggio è: che rapporto avete con i vostri vicini di casa? Amicizia oppure indifferenza? Il numero è sempre lo stesso per messaggi scritti e anche note vocali, che ci piace ascoltare la vostra voce in diretta qui su Radio Selene. 347 72 72 274.

Isn't Ready, Somber, qui su Radio Serena. Somber che è di New York, chissà New York come, soprattutto nei grattacieli, come si sta tra vicini, perché si parlava di questo pomeriggio. Che rapporto avete con i vostri vicini di casa? Amicizia, indifferenza, come va tra di voi? Una nostra ascoltatrice dalla provincia di Brindisi mi scrive: una cortesia educata, le amicizie fra vicini non mi piacciono, ma l'indifferenza non mi appartiene. Attenzione, oggi mi sento particolarmente polemica, dice, ma se stringi amicizie troppo intime con i vicini rischi di trovarti persone in casa a tutte le ore. Ah, quindi questa è la problematica di avere persone in casa sempre. Quando rientro a casa divento un lupo solitario. Poi c'è un'altra nostra ascoltatrice, sono le donne che ci tengono al discorso vicini. Maria Rosaria: noi abitiamo in periferia, quando i miei figli erano più piccoli eravamo tutti in armonia, perché avevano bisogno. Ok, li accompagnavo con la mia auto, con la mia auto i loro figli, adesso siamo distanti perché ho capito bene le loro intenzioni. Ah, quindi c'è anche del trarre profitto da questa cosa qua, ho capito. Poi chiude Valerio da Andria che mi scrive: dipende dal vicino. E vabbè, spiegamelo Valerio, dipende da cosa? Insomma, se ne avete delle altre altre vicende tra vicini da raccontarci, un po' il numero è sempre questo: 347 7272274, così vi leggiamo e vi ascoltiamo adesso subito i Coldplay.

Angels, Robbie Williams, un grande anno, 1997, siete su Radio Selene. Chiudiamo quella che è stata la domanda di oggi: che rapporto avete con i vostri vicini di casa, amicizia, indifferenza? Abbiamo letto un po' di tutto, tutte note negative, ecco quelle che abbiamo letto fino ad ora, e non manca la prossima. Giusy da Bari: da quando ho fatto notare alla mia dirimpettaia che la spazzatura non si lascia fuori dalla porta, non mi degna più di sguardo né di parola. Abbiamo capito un po' che il rapporto tra vicini è complicato, perché non si arriva mai a, come dire, non voglio dire a un compromesso, manca proprio qualcosa di base, non so cosa potrebbe essere, però manca qualcosa, quindi alla fine non si parla mai, non si parla mai tra vicini, sorgono sempre soltanto problemi. Qui su Radio Problemi invece non ne abbiamo.

0: 1991, Marco Masini con la sua Attivo Re. Abbiamo fatto un salto all'indietro abbastanza importante qui su Radio Serena, ne facciamo un altro nel futuro ma anche un po' nel passato, perché è una canzone appena uscita ma in realtà è la cover di una canzone di Pino Daniele cantata insieme a Giorgia del 2007, che si chiama Vento di Passione. È originariamente un brano che descrive questo amore come proprio una forza che non si controlla, paragonata appunto a un vento di passione oppure a una rosa rossa. Chi ha deciso di riprenderlo per inserirlo all'interno di un album che uscirà a breve? Lei, la Tigre di Cremona, Mina con Vento di Passione.
1: Il ricordo

0: segnato un altro appuntamento insieme qui in diretta su Radio Selene, ma tranquilli perché comunque ci sentiamo tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Per oggi è tutto, Mariano vi saluta, ciao a tutti, ciao belli, ciao Wagliò.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Rebecca Epifani.
3: Buongiorno amici e buon lunedì mattina a tutti voi che siete già svegli, pimpanti, felici, arzilli. Ma che sto a dire? È lunedì ragazzi, è una giornata con torta per tutti. E allora, forza e coraggio, perché sì, saranno anche le 10.57 del mattino, ma per dare il giusto imprinting alla settimana serve ancora l'energia di una sola cosa della radio, la musica di Radio Selene è pronta ad accompagnarci e a guidarci insieme sino all'ora del pranzo. Io sono pronta, Silvio Tempesta negli studi di Corato lo è, e allora io direi che è il momento di partire.

Pride 1984 ed è da qui che abbiamo rispolverato questo grandissimo successo appena ascoltato su Radio Selene. E buongiorno amici, sono le 11:01.

Bryan Adams, Back to You nel nostro appuntamento, e siamo tornati da voi sempre con la nostra musica qui su Radio Selene. E questo è il nostro lunedì. Avete fatto lo spuntino? Questo è l'orario giusto, un bel caffè che ci spinge verso la terza parte di questa mattinata, perché i primi due buongiorno li abbiamo già presi da Maria Rita e da Ilia. Adesso il buongiorno anche da parte mia, la musica di Gianna Nannini.

Unchain My Heart. Ragazzi, allora se apriamo così la mattinata di chiacchiere insieme, io mi aspetto grandi cose da voi, anche perché diciamo che tocchiamo un tema piuttosto scottante in questi giorni, ma vado a generalizzare molto perché sono curiosa di conoscere la vostra opinione se parliamo di stereotipi. E stereotipi intendo comportamenti che la società si aspetta da noi, noi tutti, al plurale, parlo degli uomini e parlo delle donne. Perché? Perché siamo cresciuti sentendoci dire che ci dobbiamo comportare in una determinata maniera, ma questo parte da lontano, quando ai maschietti si regalano tutte cose azzurre e alle femminucce si regalano tutte cose rosa, per poi arrivare al concetto più ampio dell'uomo forte che deve tenere il pugno duro e governare la casa dal punto di vista economico, deve provvedere a tutte le esigenze da solo, poverino, ce la deve fare per forza, e le donne che invece sono adatte ad essere mogli, madri e gestire la casa dal punto di vista proprio interno della cura, delle faccende domestiche e quant'altro. Ecco, un ragionamento di questo tipo filava liscio fino a un po' di decenni fa, forse anche un po' di più. Eppure nel 2026 abbiamo sdoganato tutto ciò, forse no, perché ci sono insomma delle situazioni in cui si parla ancora di ruoli, di stereotipi, e magari qualcuno di voi nella propria vita vive ancora questo. E allora vorrei proprio chiedervi, ci sono dei ruoli che vi stanno stretti? Parlo agli uomini, parlo alle donne, delle cose che vi sentite in dovere di fare solo perché tutti gli altri si aspettano da voi quel tipo di comportamento lì, perché siete uomini o perché siete donne. Parleremo di questo nel nostro appuntamento, quindi iniziate a pensarci su e ad attivare il cellulare, il nostro numero WhatsApp che è il 347-72-72-274. Mentre ci pensate, Fabri Fibra, i pinguini tattici nucleari con Goya. Cosa

Tattici Nucleari con Goya. Nel nostro appuntamento di oggi riflettiamo sugli stereotipi, sui ruoli di genere che purtroppo limitano la libertà sia degli uomini che delle donne, perché molti uomini hanno degli stereotipi incollati addosso e forse non se ne rendono nemmeno conto. Quindi è bene capire come funziona tutto ciò, perché questi stereotipi sono inculcati già nella testa dei bambini, che poi crescono e non li riescono più a riconoscere, perché viviamo in una società dove spesso le etichette decidono chi siamo ancora prima che possiamo definirci da soli. E allora cosa possiamo fare? Non è che siamo condannati a vivere passivamente questi stereotipi, no, possiamo riconoscerli, metterli in discussione, costruire insieme un mondo dove sia i bambini che le bambine possano decidere chi sono, cosa vogliono fare da grandi, senza dire questo è da maschio, questo è da femmina, questo è per bambini, questo è per bambine. Per esempio, già dal punto di vista caratteriale esistono degli stereotipi: le bambine sono dolci e premurose, i maschietti non devono piangere, non fare la femminuccia. Viene spesso detto ad un maschietto che piange: ma i maschi possono piangere perché sono esseri umani, per esempio. Ancora poi quello più blasonato: gli uomini che lavorano, le donne che stanno a casa. Tutto ciò è ancora attuale nel 2026. Lo chiedo a voi, voi grandi e piccoli in ascolto: ritenete che tutto questo accade ancora? Oppure no, abbiamo superato queste distinzioni? 347 72 72 274.

età, Gianluca Grignani nel nostro appuntamento di questo lunedì per aprire la settimana con quel profumo di ottimismo. Cadiamo nella polemica, sì, perché il lunedì deve essere divisivo, e stiamo parlando di stereotipi di genere, perché credevamo nel 2026 di aver superato delle credenze che sembrano appartenere al Medioevo, ma in realtà non è così. Perché? Perché ne parliamo, perché chiaramente avrete sentito il discorso sull'amore del vice premier Antonio Tajani, che in fondo voleva fare qualcosa di buono, non immaginare di dare dei consigli a suo figlio, amore di papà. Eh sì, perché faceva una metafora per provare a far capire al popolo italiano come scegliere quello che può essere il partito più affidabile, senza andare nello specifico di quale possa essere il partito. Semplicemente, come si può capire che un partito è affidabile? Prendiamo in esempio una donna. Una donna è affidabile se porta una gonna un po' più lunga, se ha avuto poche relazioni, se è carina, non bella, bellissima, affascinante, deve essere carina, perché quella affascinante è più propensa a mettere le corna. Può essere che ancora oggi nel 2026 facciamo ragionamenti di questo tipo, consigli sull'amore? Speriamo che il figlio di Antonio Tajani possa, insomma, non prenderli proprio alla lettera. Ma mi chiedo, no, per allargare un po' la discussione, amici cari in ascolto, possiamo davvero ancora giudicare la serietà di una donna dalla lunghezza della gonna? A parte il fatto che le donne ormai indossano anche pantaloni, sì, è accaduto anche questo nel 2026. Ma possiamo davvero giudicare una donna semplicemente per come si veste? 347-7272-274, parliamo di stereotipi di genere anche al maschile, perché anche gli uomini purtroppo ne sono vittime. Ditemi la vostra!

sono vecchi schemi, i tempi sono cambiati, serve solo ad oggi collaborazione in famiglia, molta organizzazione, non esistono più i ruoli fissi. Da vedere, perché qualcuno qualche ruolo ancora lo impone. Di questo che continuiamo a parlare ancora per un po', tra un brano e l'altro arriva una bella novità, quello che ci dobbiamo dire proprio lunedì. Don't stop, non fermiamoci, LP.

0: 342-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: E questo è il nostro appuntamento di questo lunedì mattina. Buongiorno a tutti i lavoratori che sono in ascolto, buongiorno a chi è nel traffico, stiamo calmi, lo so, è solo lunedì. E allora ripartiamo con la musica, arriva Coez con Ci vuole una laurea e a seguire anche Malika Ayane.

Malika Ayan, detto tra noi, e detto tra noi stiamo parlando proprio di stereotipi di genere. Vediamo un po' quello che ci state raccontando. Nunzio da Andria, io credo che da quando non ci sono più i ruoli il mondo sia cambiato, non so se in meglio, ma molto, va molto più velocemente, non ci si accontenta più, vogliamo sempre di più e tutto di quello che c'è. Se non riusciamo stiamo male o cadiamo in depressione molto più rapidamente, e magari cadiamo in depressione anche per questo, no? Perché avendo perso le linee guida di quello che ci è sempre stato detto di dover fare, così a briglie sciolte, non sappiamo addirittura come ci dobbiamo comportare, cosa sia giusto o no.

Rod Stewart, nel nostro appuntamento di questo lunedì, è così col ritmo e con la musica che ci tuffiamo nell'inizio di questa nuova settimana. Dai, I Think I'm Sexy, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Selene. Buongiorno, mancano pochi secondi alle 12.

My love, nel nostro appuntamento è ancora buon lunedì a tutti voi che avete appena acceso la radio, siete su Radio Selene. In questo appuntamento del nostro lunedì voglio raccontarvi la storia di un uomo che sale in treno con la sua bicicletta, però ad un certo punto di questo viaggio è costretto a scendere perché la bici non può più restare sul treno. Com'è possibile? Ne parliamo tra poco.

0: verrà da sé nel nostro appuntamento di oggi, questo lunedì, amici. Scopriamo quello che è accaduto nel weekend. Cose anche bizzarre accadono nella nostra splendida Puglia. Allora c'è un racconto ironico e amaro che ha per protagonista un uomo di Nardò, Marco Greco. Ed è questa la storia di un uomo che aveva un sogno molto nobile, affascinante: fare un viaggio coast to coast in bicicletta nel nome della sostenibilità, della lentezza, partendo da Otranto e andando fino a Santa Maria di Leuca. Un viaggio bellissimo, che coraggio peraltro. Decide però di partire non da Nardò in bicicletta, bensì da Otranto, e decide di coprire il viaggio da Nardò ad Otranto con un treno. Tutto ok, tutto normale fino a questo punto, tanto che appunto sui treni è possibile portare le proprie biciclette. Però accade che nei vagoni delle ferrovie del sud-est qualcosa vada storto, nel senso che alcune vetture sono moderne, quindi è possibile avere le biciclette a bordo, altre vetture sono un po' più antiquate e all'improvviso non è più possibile tenere a bordo la propria bicicletta. Allora accade che quest'uomo sale sul primo treno alle 6:37, arriva in appena due ore, due cambi a Zollino e a Maglie ad Otranto, e poi ad un certo punto la vettura viene cambiata e la bicicletta a bordo non può più stare, e quindi nemmeno il suo conducente, che viene invitato a scendere. Quest'uomo, Marco, non può più stare a bordo di quel treno, sebbene abbia pagato il biglietto, sebbene insomma sull'app non fosse segnalato tutto ciò, cioè l'idea che ad un certo punto il vagone sarebbe stato cambiato, e quindi è costretto a scendere. Che cosa è accaduto dopo? Sarà riuscito a coronare il suo sogno, il nostro caro Marco? Lo scopriamo tra poco. C'è da dire che per fortuna ha preso questa vicenda serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Che bello questo brano, che bravo quest'uomo Marco Greco, che serenamente ha affrontato di petto una situazione di disagio. Voleva coronare il suo sogno e quindi fare un viaggio coast to coast lungo la penisola salentina, salvo complicazioni durante il viaggio. C'erano due cambi e in uno di questi cambi ad un certo punto non era più possibile tenere la bicicletta a bordo. Che cosa ha fatto? Marco è tornato indietro? Si è scoraggiato? No, signori miei, ha aggiunto quasi un'ora e mezza in più di cammino in bicicletta per ben 26 chilometri di tragitto. È arrivato ad Otranto in bicicletta e da lì, sano e salvo, ha iniziato la sua gita di risalita della penisola salentina, raggiungendo Santa Maria di Leuca in bicicletta e poi tornando a Nardò lungo la Litorania. È giunto a casa al tramonto, stanco sì, ma rinfrancato dalla bellezza che il nostro Salento ha potuto offrirgli. Meno male, tutto è bene quel che finisce bene, ha fatto sicuramente tanto sport. Speriamo però che le ferrovie possano accogliere tutti i turisti che in bicicletta vogliono fare lo stesso, vogliono seguire il suo esempio senza lasciarli a terra a metà del percorso. Questo ce lo auguriamo. E così andiamo avanti con la nostra musica, arriva Taylor Swift.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Penso che un sogno para

Gypsy Kings, volare nel nostro appuntamento di oggi. E allora, amici, parliamo di iniziative molto belle che sono state fatte a Bari. 100 volontari hanno ripulito le vie dello shopping. Raccolti, pensate, sapete quanti? 15 kg di sigarette e piccoli rifiuti. Ma chi è che produce tutta questa sporcizia? La gente comune, chiunque che magari dice: ma sai che c'è? Non c'è il cestino vicino, ora la getto per terra. Quella più quella più quella fa. Fanno 15 kg di sigarette, ragazzi. Per fortuna, nel pomeriggio di ieri, 100 volontari, pensate, hanno ripulito le vie dello shopping di Bari e lo hanno fatto tutti insieme, dando una grande prova, un grande esempio anche, no? Di tenere alla propria città, che è casa nostra. Questo accade a Bari, ma accade in tutte le città pugliesi e non solo, anche se ci sono delle culture, andando fuori dall'Italia, diverse dalla nostra, dove ci rendiamo conto che anche gettare una carta è visto come un reato, che le persone che ti camminano attorno ti guardano e davvero con quello sdegno nel volto che ti fa capire subito che hai fatto una cosa che non dovevi fare. Comunque questa iniziativa è stata fatta in occasione del World Cleaning Up Day, che appunto ha scelto il cuore della città per un'iniziativa pensata per raccogliere i rifiuti abbandonati, ma anche per attirare l'attenzione di chi affollava le strade del centro. L'attenzione l'hanno attirata sicuramente, hanno fatto qualcosa di molto buono. Quindi mi raccomando, ricordiamoci che non dobbiamo sporcare le nostre strade, che poi la città è nostra e nessuno di noi vuole vivere nella sporcizia.

Achille Lauro nel nostro appuntamento di oggi, ancora benvenuti nel nostro lunedì, un lunedì che accoglie delle novità e lo fa anche rivisitando delle cover. Quella che stiamo per ascoltare era appunto di Pino Daniele e Giorgia, e lo facciamo con una voce amatissima del panorama nazionale italiano. Parlo di Mina e il brano che stiamo per ascoltare è Vento di Passione.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Ancora benvenuti nel nostro spazio mattutino, ciao a tutti gli amici che ascoltano fedelmente Radio Selene e ciao a chi per la prima volta capitasse da queste parti. Vera estate perché ascoltiamo insieme James Blunt con Tastes Like Summer e a seguire Irama Cabana.

Mama nel nostro appuntamento di questo lunedì. Ancora benvenuti. Chi lo vieta un bel ballo di lunedì mattina? Chi ce lo vieta? Nessuno. E allora stiamo per ascoltare uno dei tormentoni latini, simbolo della fine degli anni 90. C'è un po' di tutto in questo brano. C'è un po' di Puerto Rico, un po' di salsa, un po' di samba, il ritmo della musica, insomma. Ed è Ricky Martin che ci porta nel 1998 con questo brano che poi rievoca una bevanda magica ed energizzante di cui magari avremmo bisogno. La bomba!

0: Ed è così che siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di questa mattina, amici. Grazie a tutti per averci seguito e per essere stati in nostra compagnia. Grazie a Silvio Tempesta per aver curato la parte tecnica. Ciao!
1: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
2: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy, face it.

0: Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 22 settembre 2026 è il 265esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:57 e tramonta alle 19:08. La santa del giorno è Santa Emerita. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 22 settembre del 1981

0: Macchina Fiat costruita con il motore posteriore. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 22 settembre del 2001 in Croazia partono i 22esimi europei di pallavolo femminile con la partecipazione di 12 squadre. In finale la Russia batterà l'Italia per 3-2, vincendo il suo quarto titolo, in continuità con il predominio nel volley femminile dell'URSS. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 22 settembre del 1977 Mia Martini lancia il singolo Per Amarti. Nel 1997 Elisa pubblica il suo primo disco Pipes and Flowers e nel 2002 Ligabue vince il Festival Bar con Tutti vogliono viaggiare in prima. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ornella Vanoni, nata a Milano il 22 settembre 1934 e qui scomparsa il 21 novembre 2025. Cantante italiana, interprete di classe, la sua voce è stata una delle più apprezzate della musica leggera italiana. Spegne 68 candeline Andrea Bocelli, tenore tra i più famosi della scena contemporanea e ambasciatore della musica italiana nel mondo. Buon compleanno anche a Roberto Saviano, autore del bestseller Gomorra, è uno degli scrittori più dotati della nuova generazione e giornalista in grado di spaziare dallo stile grave dell'inchiesta a quello più dimesso della critica letteraria e cinematografica. Spegne 47 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 22 settembre 2023 di Giorgio Napolitano. È stato per 60 anni un protagonista della scena politica italiana e in particolare per la prolungata esperienza da Presidente della Repubblica Italiana. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che l'amico certo si riconosce nell'incerto.
1: Stai ascoltando

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con sconti

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in località Spreca Cenere in direzione Foggia Sud. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, farete oggi delle osservazioni abbastanza acute sul posto di lavoro, incrementando anche la considerazione che gli altri hanno di voi. Il vostro atteggiamento estroverso vi aiuterà molto in questa giornata, anche nelle relazioni in generale. Toro, qualcuno potrebbe oggi sorprendervi con una proposta fuori programma. Non dite subito di no. Al lavoro sarà utile rivedere una priorità, mentre nei sentimenti una conversazione diretta vi aiuterà ad evitare un malinteso. Gemelli, valutate attentamente le proposte di lavoro o affaristiche di questa giornata, perché si potrebbero nascondere insidie piuttosto significative. Avrete un rapporto abbastanza turbolento con il denaro. Cancro, avrete oggi il pregio di vedere possibilità dove gli altri noteranno soltanto ostacoli. Nei rapporti affettivi invece l'intesa con il partner non mancherà, ma non mancheranno anche piccole incomprensioni. Sul piano economico siete prudenti. Leone, le stelle prevedono qualche intoppo nel lavoro e una serie di eventi che vi rallenteranno in modo considerevole. Lasciarvi prendere dall'ansia, tuttavia, deve essere l'ultima cosa da fare. Vergine, una curiosità nata durante la mattinata potrebbe trasformarsi in uno spunto utile anche per il lavoro o lo studio. In amore sarà meglio lasciare spazio all'ascolto, soprattutto se una persona cerca un confronto sincero. Bilancia, sarà una giornata abbastanza faticosa oggi. Le stelle vi chiedono di avere pazienza e di perseverare fino a sera. Qualche affare non andrà molto bene, ma avrete modo di imparare da questa esperienza. Scorpione, la giornata vi invita a ridurre il peso di alcune preoccupazioni che state portando avanti da troppo tempo. Oggi sarà importante distinguere ciò che dipende da voi da ciò che invece è responsabilità altrui. Sagittario, la salute oggi sarà da salvaguardare al massimo, quindi dedicarvi troppo al lavoro potrebbe compromettere la buona riuscita non solo dei vostri progetti, ma soprattutto del vostro benessere. Capricorno, un'idea maturata nei giorni scorsi potrebbe trovare finalmente il contesto giusto per essere valorizzata. Anche nei rapporti personali sarà una giornata positiva, soprattutto se sceglierete di condividere un progetto, invece di tenerlo solo per voi. Acquario, stelle amiche rendono più semplice affrontare questioni pratiche, organizzare impegni e trovare il filo logico di una situazione complessa. Una soddisfazione potrebbe arrivare attraverso un riconoscimento inatteso. Pesci, la giornata potrebbe regalarvi un incontro capace di lasciare un'impressione diversa dal previsto. Nel lavoro una collaborazione prenderà una direzione più promettente, mentre in amore sarà meglio evitare di rimandare un chiarimento. Oggi vi saluto con le parole di Nietzsche. Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare egli stesso un mostro. Se guardi troppo a lungo nell'abisso, l'abisso guarderà in te. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, questa mattina sono stata svegliata dalla pioggia, ma quanta pioggia, tu dormivi Silvia, festa, non hai capito niente, anche perché poi è finito tutto, anche a Corato, non è soltanto qui che ha piovuto in altre zone della Puglia, lo stavo appunto vedendo. Intanto buongiorno e soprattutto ben svegliati, mattinieri, buongiorno a tutti voi, oggi, anche oggi, la nostra puntata in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: da quella che dovrà arrivare, tra l'altro per noi molto impegnativa, ma ne parleremo al momento giusto. Intanto buongiorno anche a Rosa, che scrive: anche qui ha piovuto a Corato. E sì, noi siamo a Corato, è vero, noi abbiamo vari studi, però quello da cui vi parlo io è proprio quello di Corato, ma fa caldo, e anche questo è vero. Buongiorno, il caldo proprio non molla. Buongiorno a te, ben svegliata, e per i vostri messaggi, per i vostri saluti di buongiorno, anche per qualche richiesta musicale, tenete presente il nostro numero WhatsApp 347 72 72 274. Abbiamo cominciato quindi anche per quest'oggi, martedì 22 settembre 2026. Mancano poche ore praticamente all'inizio dell'autunno. Ufficialmente parlando, noi ascoltiamo le notizie, quindi linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
3: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
2: Antonio Tajani si è scusato per le parole pronunciate alla kermesse Itaca a Formello, in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente, più affidabile e seria, usando la metafora per indicare come i cittadini avrebbero dovuto votare alle prossime elezioni. Ma io non ho mai pensato di offendere le donne, ha detto il ministro da New York, dove è arrivato per prendere parte all'assemblea dell'ONU. Il discorso di Tajani aveva scatenato non poche polemiche con le opposizioni, che lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda della donna. I contingenti italiani nel Golfo saranno rimodulati a seguito dell'escalation degli attacchi degli Houthi degli ultimi giorni. Il focus della riunione tenuta a Palazzo Chigi è dedicata allo stretto di Bab el Mandeb e alla necessità di garantire il passaggio sicuro del traffico mercantile dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano. La decisione potrebbe portare anche una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni, ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto. L'alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaya Kallas ha esortato gli stati membri a mantenere le sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Le sanzioni sono un pilastro fondamentale della nostra risposta alla guerra della Russia per privare Mosca dei finanziamenti, ha detto a New York dopo una riunione dei ministri agli esteri dell'Unione Europea. Lunedì i paesi UE non sono riusciti a finalizzare un accordo che prevedeva la revoca delle sanzioni contro gli oligarchi russi Alisher Usmanov e Mikhail Friedman. I negoziati proseguiranno a Bruxelles. Chicco Forti ha ottenuto la semilibertà e potrà uscire dal carcere di Montorio durante il giorno per rientrarvi la sera. Lo ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è tenuta l'udienza nei confronti dell'ex imprenditore trentino condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Anthony Pike, avvenuto nel febbraio del 1998 a Miami. Forti, che si è sempre dichiarato innocente, è detenuto in Italia dopo aver trascorso 25 anni in un penitenziario in Florida, negli Stati Uniti. Calcio: primo allenamento del Mancini bis per la nazionale italiana col CT, che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe usare i giocatori che ha a disposizione. In conferenza stampa Mancini ha detto che riconquisterà chi si è sentito tradito dopo il suo burrascoso addio, e si è detto sicuro che l'Italia vincerà un trofeo nei prossimi 4 anni. È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Radio Selene.
6: Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna. Tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso

0: Riviera del Levante, padiglione 85-89.
1: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Radio Selene.
3: Diretta del martedì, buongiorno, ben svegliati ai mattinieri, quelli che magari arrivano subito dopo le 7, quindi dormono, come dire, qualche minuto in più, oltre a quelli che hanno avuto l'alzataccia anche quest'oggi. Noi ripartiamo da Angelina Mango con Marco Mengoni e poi Eros Ramazzotti.

come si va questa sera? Pensiamo a stamattina, tanto per cominciare, perché già la mattina è difficile, soprattutto quando ci si sveglia molto molto presto. Ecco, per esempio, voi avete bisogno di tempo per carburare, anche se la parola carburare mette dolore in questo periodo, quindi vabbè. Voi avete bisogno di tempo per essere attivi, ecco, facciamo così, oppure siete attivi da subito quando vi svegliate, cioè che date anche fastidio a chi magari vi sta intorno ed è un po' più lento. Curiosa, la mia curiosità, come sempre, ogni tanto spunta, quindi se siete mattinieri all'ascolto di Radio Silena in questo preciso momento, evidentemente siete quelli che hanno la sveglia che suona abbastanza presto. Quindi attivi o avete bisogno di tempo? Come mattinieri, in quale categoria siete? 347-7272-274. E dal 1986, dal repertorio di Eros Ramazzotti, andiamo ad Alessandra Amoroso.

quando vi svegliate. Allora c'è Isa che mi scrive: buonanotte, buonanotte. Subito attiva. E no, non va bene così, perché se mi scrivi buonanotte non sei subito attiva e già così la giornata non basta. E invece Tiziana da Bisceglie mi scrive: io ho bisogno di tempo. E buongiorno anche, aspettate perché sono arrivati tantissimi WhatsApp su questa cosa dei mattinieri che sono appunto attivi o poco attivi. Ho decisamente bisogno di un po' di tempo per attivarmi. Mia moglie invece è subito attiva e sveglia, credo sia una questione di bioritmi. Io ad esempio la sera sono molto più attivo e sveglio di mia moglie, che invece crolla facilmente. E per forza, se si alza presto è il minimo che possa accadere, no? E quindi buongiorno ad Antonio: subito attivo, scrivo, leggo e percepisco subito gli stimoli a livello mentale. Ma beato te o beata te, perché non hai firmato questo WhatsApp. E poi: ho bisogno di tempo, Donatella, per attivare i neuroni. Appena sveglia o da poco sono più irritabile e confondo anche i nomi dei miei gatti. Tanto i tuoi gatti li salutiamo, buona giornata. 347 72 72 274, un messaggio ma anche una nota vocale per ascoltare come sempre le vostre voci sulla domanda, la mia curiosità in realtà di questa mattina. Pinguini tattici nucleari.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Malika Ayane a partire dalle 17. Ti odio e ti amo. Malika Ayane incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene ti aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA

0: finanziamento. Ci trovi anche in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Giovanotti ed Alfa su Radio Selene. Ci occupiamo delle previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia in questo martedì 22 settembre 2026. La pressione si abbassa sulla nostra regione. Questa giornata trascorrerà con una mattinata un po' piovosa ancora sul Gargano e Tarantino. Sul resto del territorio avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, venti moderati di grecale, mari mossi, temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi, minime in calo.
1: Stai ascoltando?

2002 per questa canzone di Ligabue su Radio Selene. Vi chiedevo questa mattina quando abbiamo cominciato, ma voi siete subito attivi quando vi svegliate al mattino? Avete bisogno di un po' di tempo? Sono subito lucido, mi scriveva Stefano da Grottaglie, ma me la prendo comoda perché non devo più lavorare in pensione. Tra l'altro un pensionato giovane, prima mi bastavano 20 minuti ed ero già in strada alle 5:30. No, ci metto un po' di tempo, a meno che non debba partire per un viaggio, in quel caso mi sveglio già carica. Valeria da Andria, buongiorno. Ti rispondo, sveglia alle 6, attivo dopo 5 minuti e super attivo dopo aver fatto colazione. Poi vai pronto per una nuova giornata lavorativa alle 7 in laboratorio, accendo subito la radio. Grazie. E poi volevo dare il benvenuto ad Anna che invece ci scrive da Oria. Ciao, buongiorno. Come dicevo, appunto, benvenuta su Radio Selene. Io al mattino subito al 100% e siamo contenti per te. Siamo invece adesso ad una novità. Lo so che l'avete già ascoltata, se siete ascoltatori di Radio Selene, torna lui con questa nuova pelle. In realtà definisce così il nuovo Cesare Cremonini, un singolo che è il primo estratto da Amateur, il decimo album di Cesare Cremonini, che arriverà il 23 di ottobre. Molte cose sono nuove, una band per esempio totalmente rinnovata, che poi è nata dall'incontro tra musicisti della scena alternativa inglese, alcuni dei nomi più autorevoli nel panorama musicale internazionale. Lui lo aveva già anticipato, cambio anche la questione degli stadi, non vorrà fare più gli stadi ma posti più piccoli per proporre questa nuova musica. Canzone scritta da lui insieme al suo collaboratore storico Davide Petrella. Chissà se vi piace questo nuovo Cesare Cremonini. La canzone si chiama Paparazzi. Come

0: Questa è Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Mattinata insieme, in realtà tutti i giorni della settimana ci ritroviamo, alle 7 meno 5 fino alle 9 circa siamo qua a supportare i mattinieri. È uscito anche un po' di sole a questo punto della mattinata. Noi riprendiamo da Siena Spyro, Fra Quintale, riascoltiamo anche Malika Yan.

Italia, è il giorno di Malika Yanin, Grand Shopping a Mongolfiera Molfetta, e noi saremo lì proprio questo pomeriggio. Ci sarà Mariano a raccontarvi questo firmacopie, questo incontro con i fan per naturalmente promuovere questo nuovo album che si chiama Cicale. Quindi questo pomeriggio, se potete andarci, altrimenti ascoltate la radio dalle 17, anzi ascoltatela sempre.

0: Radio Silene, ora le notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Silene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La Francia sta lavorando una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Il leader francese, il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio e sulla necessità di aiutare gli ucraini ancora più rapidamente e con maggiore forza in termini di intercettori.
2: L'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, ha sollecitato intanto il mantenimento a lungo termine delle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Abbiamo bisogno di questa stabilità affinché le sanzioni restino in vigore più a lungo, ha detto. A New York, per l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, il presidente ucraino Zelensky ha in programma circa 20 incontri, tra cui quelli con Trump, i leader europei, i senatori e i membri della Camera dei rappresentanti statunitensi. Lo scrive su X lo stesso Zelensky, che aggiunge come sia in procinto di essere firmato un nuovo accordo sui droni.
3: La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della Premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
4: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
2: Antonio Tajani si è scusato per le parole pronunciate alla kermesse Itaca a Formello, in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente, più affidabile e seria, usando la metafora per indicare come i cittadini avrebbero dovuto votare alle prossime elezioni. Ma io non ho mai pensato di offendere le donne, ha detto il ministro da New York, dove è arrivato per prendere parte all'Assemblea dell'ONU. Il discorso di Tajani aveva scatenato non poche polemiche con le opposizioni, che lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda della donna.
3: E di almeno due morti e di diversi dispersi il bilancio del tifone Dujuan, che ha colpito la costa orientale del Giappone provocando ingenti danni nella regione del Kanto, comprese le zone limitrofe di Tokyo. A Solegaura, in provincia di Chiba, un uomo di 50 anni è morto dopo essere stato travolto da una frana. A Yokosuka, nella prefettura di Kanagawa, una donna è deceduta nella sua abitazione invasa dal fango generato da uno smottamento del terreno.
2: Lo sport e il volley, con l'ultima partita degli ottavi di finale, è stato definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale, in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che al Palavela ha superato la Serbia per 3-0 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. L'Italia giocherà il primo quarto di finale domani alle 21:05 contro la Finlandia.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
1: Radio Selene.
8: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie, ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
9: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
10: Cosa dice di te la tua casa?
11: ProShop.
10: E il tuo bancomat?
11: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
10: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.
0: Tra poco parleremo della notte europea dei ricercatori, si terrà il prossimo venerdì, ne parleremo con un ospite che abbiamo, appunto avremo il telefono tra pochissimo, quindi vi consiglio di rimanere con noi. Subito Tommaso Paradiso e poi Lewis and the News.

0: Radio Selene, parliamo della Notte Europea dei Ricercatori 2026 che si terrà alla Fiera del Levante di Bari questo venerdì 25 settembre. L'Istituto Tumori di Bari parteciperà a questa notte così importante. Ne parliamo questa mattina con la direttrice scientifica dell'Istituto Tumori di Bari, Giovanni Paolo II, la dottoressa Raffaella Massafra. Benvenuta su Radio Selene.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Laureata in fisica, specializzata in fisica medica, master, lei ha affiancato alla sua attività di dirigente fisico-medico una solida esperienza nella ricerca applicata all'oncologia, una vita praticamente dedicata alla ricerca. Quando a me capita qui su Radio Selene di parlare di sensibilizzazione nei confronti di alcuni argomenti come questo, dico sempre vi auguro tutto il meglio, tanta salute nella vita, però sforziamoci di pensare che le cose brutte non accadono soltanto agli altri, e questa empatia che tanto purtroppo

0: oggi continuare ad investire nella ricerca?
1: Grazie intanto per la presentazione e per il messaggio fortissimo, cioè quello che dobbiamo dare a tutta la cittadinanza: dal tumore si può guarire. Perché? Perché la ricerca scientifica in campo oncologico è assolutamente vita. Io quando penso alla ricerca penso alle persone che ogni giorno scelgono proprio di dedicare la propria vita a questo lavoro, quindi i ricercatori mettono in campo tanta passione ma anche tanta abnegazione. Ci sono anni di studio, di sacrifici, magari di esperimenti che non danno il risultato sperato e quindi dei momenti in cui bisogna trovare proprio la forza di ricominciare. Eppure noi andiamo sempre avanti perché poi alla base c'è una motivazione fortissima che è la consapevolezza di quello che noi stiamo facendo. Anche se oggi può sembrare un piccolo passo, poi domani potrebbe contribuire a cambiare la vita di un paziente. Io credo che questo sia il valore più grande della ricerca.
0: Parliamo di questa notte europea dei ricercatori 2026. Qual è il programma di quest'anno dell'Istituto Tumori di Bari?
1: Quest'anno abbiamo deciso di aprire le porte della ricerca e di portarla proprio tra la gente, e questa è la missione più importante, è una delle mission più importanti tra l'altro di un istituto di ricerca. Noi ci aspettiamo quindi cittadini, famiglie, studenti ma anche curiosi, quindi il 25 settembre presso la Sala Otta del Centro Congressi della Fiera del Levante. Noi cominceremo intorno alle 16:30 con i nostri ricercatori, i nostri clinici, con degli stand esperienziali che abbiamo opportunamente chiamato Trasformare le scoperte in cura. E questo sarà un modo molto semplice ma anche diretto e divertente per poter scoprire quello che accade davvero in un centro di ricerca come il nostro. Poi dalle 18, dopo i saluti istituzionali, entreremo nel vivo della serata condotta da Mauro Pulpito e Monica Caradonna, che ringrazio, una tavola rotonda dedicata alle nuove frontiere dell'oncologia e dell'intelligenza artificiale che ormai permea tutti gli ambiti della nostra vita, soprattutto quello della sanità, con un importante esperto internazionale e una storica ricercatrice del nostro istituto.
0: Leggevo gli ospiti, i nomi degli ospiti spiccano per esempio l'immunologa Antonella Viola, il supermodello Fabio Mancini, il presidente Unicef Italia Nicola Graziano e l'oncologo internazionale Antonio Giordano. Qual è il messaggio di queste presenze?
1: Il messaggio è molto semplice: la scienza non può rimanere chiusa dentro un laboratorio. La ricerca ha senso solo quando riesce a parlare alle persone e quando ci può aiutare a fare scelte più consapevoli per noi stessi, per la nostra salute.
0: Perché avete scelto la Fiera del Levante per l'edizione di questo 2026 di Notte Europea dei Ricercatori?
1: Perché la Fiera del Levante è da sempre uno dei grandi luoghi d'incontro della nostra comunità e quindi ci è sembrato il posto proprio perfetto per lanciare un messaggio preciso, cioè quello che la ricerca deve proprio uscire dai laboratori e deve incontrare le persone, non riguarda solo gli scienziati e gli ospedali. E questo l'abbiamo condiviso e ringrazio pubblicamente il presidente della nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli.
0: Siete tutti invitati, l'appuntamento è per questo venerdì 25 settembre, come dicevamo, presso la Fiera del Levante. Io vorrei chiudere, dottoressa, così come abbiamo aperto, parlando della vita, no? La vita è tante cose, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è felicità, è anche lotta. E qui veniamo all'argomento di oggi. Quindi la ricerca ha bisogno del nostro sostegno. Ed è facile sostenere la ricerca, basta destinare il 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari. Io ringrazio ovviamente quanti vorranno naturalmente farlo e grazie alla dottoressa Raffaella Massafra, ci saluti naturalmente tutte le persone, i medici, i ricercatori che lavorano naturalmente nel suo staff, le auguro buon lavoro.
1: Sarà mia cura farlo e vi ringrazio ancora per l'attenzione.

0: In queste mattine parliamo di colazione, parliamo di merenda, parliamo di quei momenti in cui abbiamo veramente voglia di mangiare qualcosa di buono, e quando si tratta di novità buone buone, e allora spunta Divella, e ne parliamo anche questa mattina, perché se non avete ancora assaggiato i nuovi biscotti ottimini Divella non dovete perdere altro tempo, fidatevi di me, uno tira l'altro, ormai io vivo con gli ottimini Divella, senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena sono i miei preferiti, fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato, sono davvero perfetti a colazione, ma non soltanto, davvero per ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena, che si aggiungono però alle altre versioni della linea ottimini senza zuccheri aggiunti integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e sul sito divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene. Martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il film a copie di Malik Ayan a partire dalle 17. Malik Ayan incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene ti aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: disponibili. Offerte vincolate al finanziamento. Ci trovi anche in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Pentano su Radio Selene. Dovete sapere che questa mattina alle 7:05, quando abbiamo salutato, quando abbiamo dato il buongiorno, vi ho fatto anche una domanda: ma voi al mattino come mattiniere avete bisogno di tempo oppure siete subito attivi quando vi svegliate? Quindi sono arrivati tanti messaggi, tanti nostri ascoltatori mattinieri li abbiamo salutati, però volevo aggiungere anche un saluto a Daniela, per esempio, che di Trani mi scriveva: parecchio tempo e soprattutto voglio stare sola con il mio caffè, non sopporto chi inizia a parlare. Spero questo non riguardi la radio, perché altrimenti c'è solo quelle persone che ti stanno vicina, perché altrimenti è un guaio per me, ho un problema. Va bene, un saluto a te. E poi, parlando di ricerca, visto che lo abbiamo fatto questa mattina ampiamente ricordando questa notte europea dei ricercatori, vi ricordo l'appuntamento per venerdì prossimo, e comunque se volete riascoltare l'intervista è disponibile nella sezione podcast sul nostro sito o attraverso l'app, quindi radioselene.it, oppure potete scaricare gratuitamente l'app sul vostro cellulare. C'è Marina da Corato che mi scrive: ciao, ci vediamo domenica a Corato, corriamo per la ricerca. E quindi ancora una volta si parla di ricerca e si parla della 12ª edizione proprio della Corridendo. Sono ben felice di partecipare anche quest'anno, ci sarò io appunto domenica mattina a raccontare, a vivere queste belle emozioni per sostenere appunto la ricerca, in questo caso sui linfomi non Hodgkin, quindi con l'associazione Il Sorriso di Antonio e con tutti coloro che verranno magari anche per la prima volta. Ogni anno siamo sempre di più, l'anno scorso eravamo veramente tantissimi, quest'anno è la 12ª edizione, quindi vi aspettiamo per questa domenica. E quindi anche chi magari è radioascoltatore di Radio Selene abbiamo l'opportunità di scambiarci un saluto proprio in quella occasione. Io ho quasi finito, perché ha già bussato gli ha dato

Open Back su Radio Selene. E allora, come la mettiamo qua questa storia? Quindi sono una coppia nella vita vera? E a quanto pare sì, sono apparse alcune immagini. Sto parlando di Karol G e Bruno Mars. Li riascoltiamo insieme con Still.

0: Questa è Radio Selene.
1: Di oggi finisce qui, io naturalmente vi aspetto domani, il nostro orario di inizio, il primo buongiorno della giornata ai nostri ascoltatori alle 7:05. Anche domani saremo con Divella, passione mediterranea nel mondo. Buona giornata da Maria Rita.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Toc toc. No, dico toc toc. Busso, è possibile? Posso entrare? È permesso? Eccomi qui, buongiorno, buongiorno. Subito dopo Maria Rita, che anche oggi vi ha dato la carica giusta per iniziare e affrontare questa giornata, questo martedì 22 di settembre, eccomi qui ad aiutarvi praticamente a continuare questo nostro martedì insieme. E allora buongiorno e grazie per essere dei nostri anche questa mattina, per aver scelto noi di Radio Selene insieme a me, che sono la Ilia D'Arpa, con voi fino alle 11 e poi insomma un'altra splendida donna, la nostra Rebecca Epifani. Ma voi come state? Tutto bene? Siete pronti? Oh, attenzione, perché oggi tratteremo un argomento decisamente interessante. Secondo me, insomma, ci saranno un bel po' delle vostre opinioni al 347-7272-274. Saluto e ringrazio Silvio Tempesta lì in regia, e quest'oggi si inizia così.

si poteva iniziare meglio, no, ditemi la verità, ma si poteva iniziare meglio. Grandissimi, immensi, Depeche Mode che abbiamo ritrovato qui su Radio Selene. E buongiorno a tutti, sono le 9.

0: grande successo del 2025 è Oh mia bella Madonnina di Tananai qui su Radio Selene. È arrivato anche il momento dell'informazione con le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Operazione antimafia la scorsa notte a Manduria. 21 le persone arrestate, finite in carcere, accusate a vario titolo di traffico di droga, detenzione di armi ed esplosivi, estorsioni e rapine. I soggetti, finiti in manette, sono ritenuti esponenti di un'associazione di tipo mafioso con base operativa nel comune tarantino. Tutti i reati commessi sarebbero aggravati dalla circostanza di aver agito avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà derivanti dall'appartenenza al clan mafioso. Le misure cautelari sono state eseguite dalla polizia su richiesta della Procura distrettuale antimafia di Lecce. Un 29enne è stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito e ferito con una coltellata al volto la moglie, che non è grave. È accaduto a Ischitella, nel Foggiano. Giunti sul posto, i carabinieri hanno accertato che al culmine di una lite violenta l'uomo avrebbe aggredito la moglie, prima strattonandola per il braccio per poi ferirla al volto con un coltello da cucina. Il 29enne è stato trasferito in carcere. Siamo finiti in un labirinto che la magistratura ha creato intorno a questa azienda. Lo ha detto il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, in riferimento alla decisione della Corte d'Appello di Milano di disporre la chiusura dell'area caldo dello stabilimento di Taranto ex Ilva entro la fine di ottobre. Siamo fiduciosi che prevalga la ragione su ogni ideologia, ha continuato il ministro in vista dell'udienza del 20 ottobre in Cassazione sul nuovo ricorso contro lo stop all'alto forno. Il diritto al lavoro, ha aggiunto Urso, va coniugato appieno con la salute e con l'ambiente. Siamo fiduciosi che prevalga la certezza del diritto. Un lenzuolo bianco che idealmente avvolge i corpi degli oltre 18.000 tra neonati, bambini e ragazzi uccisi a Gaza e nella striscia dal 7 ottobre 2023 al maggio 2025. Il sudario, lungo più di 25 metri, il prossimo 24 settembre sarà srotolato a Bari. È l'iniziativa del collettivo Carnia per la pace che fa tappa in Puglia. L'appuntamento è alle 18 in Piazza Diaz, da lì il lenzuolo sarà portato per le vie del capoluogo pugliese. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
4: Ti odio e ti amo.
3: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: La cucina italiana, e quindi anche quella pugliese, sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Radio Selene.
0: 6 minuti dopo le 9, appena iniziata la nostra passeggiata insieme, quest'oggi affronteremo un discorso che molti di voi, magari ascoltando, si incavoleranno anche un po', quindi mi raccomando, rimanete con noi.

E abbiamo ritrovato con un grande classico del 1991 con Gli altri siamo noi. E noi vogliamo così parlare di un argomento che sicuramente interesserà un po' tutti quanti noi pugliesi, no? Allora, voglio partire con delle scene che nei nostri paesi pugliesi, insomma, esistono praticamente da sempre. Ora immaginate una porta aperta, due sedie fuori casa e sopra cassette di pomodori, cicorie, friggitelli, cipolle, melanzane, zucchine. Ecco, e magari molte di queste avevano ancora la terra attaccata addosso, quindi nessuna confezione patinata, direttamente dalla terra alla sedia e dalla sedia alla tavola. Avete presente? Come no? Ebbene, a Mola di Bari questa antica abitudine è finita al centro di un caso. Una decina di piccoli venditori sono stati sanzionati dalla Guardia di Finanza per aver venduto prodotti davanti alle proprie abitazioni, e parliamo di multe pesantissime, 5.000 euro. A prendere le loro difese è stato Pietro Santamaria, che è un professore di orticoltura dell'Università di Bari, che ha chiesto l'annullamento delle sanzioni, perché secondo Santamaria la normativa regionale sul commercio, richiamata nei verbali, esclude entro determinate condizioni i produttori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti. E ricorda anche che la Puglia ha una normativa che favorisce proprio la vendita diretta degli imprenditori agricoli. Naturalmente una distinzione va fatta: un conto è il contadino che vende davvero ciò che ha coltivato, un altro è comprare merce all'ingrosso e rivenderla facendola passare per propria. Lo stesso Santamaria riconosce che questi casi possono esistere, però diciamocelo, io me lo ricordo perfettamente, anzi ce lo ricordiamo un po' tutti. Poi io sono nata in un piccolo paesino, no, della provincia di Lecce, quindi come no, la Gina, la Titina, l'Angiulina, quelle verdure sulle sedie per noi pugliesi, una fotografia di famiglia e chilometro zero, prima ancora che inventassimo l'espressione chilometro zero. E allora voglio sapere da voi se praticamente questi 5.000 euro sono giusti o no, da che parte state, secondo voi sanzione giusta oppure decisamente esagerata? E magari raccontateci anche il perché.

Perché a proposito, insomma, di queste multe veramente esagerate, 5.000 euro per vendere dei pomodori, dei fagiolini, insomma, vicino sulla porta di casa, lei scrive questo: Ilia, io sono cresciuta così, mia nonna comprava pomodori e cicorie direttamente davanti alla casa del contadino. Per me quelle sedie non sono abusivismo, per me sono un pezzo dei nostri paesi. Assolutamente vero, perché insomma, voglio dire, questo veramente ci ricorda un po' la nostra tradizione, no? Andare direttamente dal contadino per comprare roba buona e genuina.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digita Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shop in Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il film a copie di Malik Ayan a partire dalle 17. Ti odio e ti amo. Malik Ayan incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene ti aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shop in Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
7: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
8: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
7: Vedo la luce in fondo al tunnel.
8: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
9: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
10: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
11: Sì.
10: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
12: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
10: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
12: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
13: No, vabbè.
10: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
13: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
10: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

80, 1987, Running in the Family, Level 42, alle 9.33. Stiamo affrontando un tema che riguarda soprattutto noi pugliesi, qualcosa che fa parte della nostra tradizione, no? Accade a Mola di Bari, dove praticamente per della verdura esposta sulle sedie molte persone sono state multate con 5.000 euro, cioè a venderne di cassette 5.000 euro sono veramente tante. E allora vi sto chiedendo voi cosa ne pensate. Allora, c'è Franco che mi scrive da Taranto, dice: il mio voto è multa esagerata, magari prima un avvertimento, spiegare cosa bisogna fare per essere in regola e poi se uno continua si interviene, ma 5.000 euro subito no, sono veramente tanti. C'è Anna che proprio mi scrive da Andria, dice: il bello della Puglia sono anche queste cose, cioè passi, vedi i pomodori sulle sedie, ti fermi, fai due chiacchiere e torni a casa con la busta. Regole sì, ma non cancelliamo le nostre tradizioni. Assolutamente vero, Mimmo da Brindisi. Il punto secondo me è distinguere. Quindi, se sei un agricoltore e vendi quello che coltivi tu, ben venga. Se invece compri la verdura altrove e fai finta che sia del tuo orto, allora cambia tutto. Così come voglio salutare anche Vito che mi scrive da Monopoli. Dice: io vorrei capire, ma che fastidio dà la verdura sulle sedie, quello che vorremmo capire un po' tutti quanti noi, perché ripeto, insomma, fa parte della nostra tradizione, no? Io lo ricordo, insomma, da piccina, vengo da un paesino della provincia di Lecce, da Carmiano, dove veramente le strade erano piene, perché è un paese di contadini, quindi direttamente dal coltivatore al consumatore, ed erano robe buone, i profumi veri, ma ve li ricordate? Dai, ditemi la vostra al 347 7272 274. Che nome?

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Stai ascoltando

Ah, che bello, come ci fa viaggiare bene la nostra musica, Chiesa, qui su Radio Selene. Allora, su Radio Selene adesso attenzione, perché un classico si ritorna sempre ai nostri giorni. Lo facciamo con un'artista amatissima, tra l'altro, che ha deciso di fare una cosa, di togliere il suo cognome proprio per quanto riguarda il suo nuovo album. Quindi lei ha deciso, almeno sui social e altro, di farsi chiamare semplicemente Miley. Stiamo parlando di Miley Cyrus, che ha tirato fuori un nuovo album e un messaggio decisamente importante, soprattutto per i giovani.

0: Radio Selene.
1: Sono le 9.50, cari miei. Dove siete? Dove vi trovate in questo momento? Cosa state facendo? Beh, una cosa giusta l'avete fatta.

Abbiamo scoperto, tra l'altro, che Achille Lauro è bravissimo a cantare anche in napoletano, no? Insomma, questo duo insieme a Geolier con una vera e propria poesia. Adesso con noi invece ci sono loro, Wet Wet Wet.

La dolcezza in questo Love is All Around dei Wet Wet Wet qui su Radio Selene. E buongiorno, un minuto dopo le 10.

0: Che brava, che Gaia, Gaia con Bossa Nostra, mentre adesso è arrivato anche il momento dell'informazione, quindi andiamo a sentire cosa accade in Italia e nel mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Spari davanti a una scuola superiore di Turgutlu in provincia di Manisa, nella Turchia occidentale, con almeno 8 studenti feriti a causa dell'attacco. Dopo una caccia all'uomo, la persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine. Secondo quanto raccolto, i feriti sono stati trasportati nella struttura sanitaria più vicina. Il sospettato, ritenuto l'autore della sparatoria, è stato messo in custodia dalle forze di sicurezza, si legge nel comunicato della prefettura locale.
2: Avrebbero fabbricato molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. Invece, i 4 giovanissimi intercettati dai carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino. Secondo quanto è emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe realizzato diverse bottiglie incendiarie la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata a Pesaro all'interno di un capannone in stato di abbandono.
3: Donald Trump è arrivato a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15:55 italiane, mentre alle 19:15 Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hot Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
2: Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe, dovrebbero essere contenute in un decreto legge. Intanto il ministro Valditara ha sottolineato in un'intervista al Corriere della Sera che sarà attribuito un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali, che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
3: I testimoni di Geova modificano la loro posizione sulle trasfusioni. Ogni fedele potrà decidere secondo la propria coscienza se ricevere da un donatore globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine. Potrà inoltre scegliere se donare sangue destinato a essere usato per ricavarne componenti da impiegare nelle cure mediche di altre persone. Resta invece invariato il rifiuto delle trasfusioni di sangue intero proveniente da un donatore. La novità è stata annunciata col 6° aggiornamento del corpo direttivo dell'anno, pubblicato sul sito ufficiale dei testimoni di Geova.
2: Il calcio comincia il nuovo ciclo di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, un ciclo che parte dalla Nations League. Il primo appuntamento è per il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Ieri gli azzurri si sono ritrovati per il primo allenamento. Assente Di Marco, che torna a Milano, al suo posto è stato convocato Ruggeri.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: La cucina italiana, e quindi anche quella pugliese, sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in 3 linguaggi. 3 appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
8: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
9: Ti odio e ti amo.
8: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
10: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso Mi Sento Fortunato. Perché la fortuna gira. E quest'anno la fortuna si chiama Gruppo Marino. Dal 19 al 27 settembre ti aspettiamo alla Fiera del Levante, padiglione 85-89.
11: Cosa dice di te la tua casa?
12: ProShop.
11: E il tuo bancomat?
12: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
11: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene.
0: Questa è la nostra seconda ora insieme, continuare a chiacchierare, a parlare, a discutere, ma soprattutto ad ascoltare la nostra musica che non manca mai. In arrivo Biagio Antonacci, ora Irama.

Anni 90, 1993, che fretta c'è di Biagio Antonacci. Allora, musica. Che bella che è questa notizia. Lo diciamo, finalmente ci stiamo svegliando. Qualcuno ha capito bene, insomma, che avere sempre questo smartphone tra le mani è veramente, ma veramente distruttivo, soprattutto per quanto riguarda i giovani. E proprio da Ortanova, quindi siamo nel Foggiano, che arriva questa storia bellissima. Si chiama Ortanova Sound Lab ed è un progetto che vuole far nascere una vera e propria banda di comunità, coinvolgendo soprattutto i giovani. Beh, questa cosa mi piace, ma veramente tanto. Perché? Perché purtroppo ne parliamo spesso, no? Questa è un'epoca in cui spesso i ragazzi si incontrano attraverso uno schermo, no? Piuttosto che incontrare

puoi essere bravissimo quanto vuoi, ma se vai per conto tuo rovini praticamente tutto. Quindi devi essere costretto ad ascoltare gli altri, ad aspettare il tuo momento, a trovare il ritmo comune. Insomma, che bello che è tutto questo. E poi lo sappiamo perfettamente, insomma, noi pugliesi, le bande fanno parte dei nostri ricordi, le feste patronali, le luminarie, le bancarelle, il profumo dello zucchero filato e quella musica che arriva da lontano. Beh, che devo dire, devo fare veramente i complimenti in questo caso. La musica che unisce è questa banda che cerca di rimettere insieme una comunità.

flamenco paranoia. Adesso attenzione, 60 anni e non hanno nessuna intenzione di fermare la musica. Il 2026 l'anno dei Pooh. Robby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Riccardo Fogli stanno per ripartire con il grande tour nei Palasport e saranno proprio a Bari al Pala Florio il 30 e 31 di ottobre. Qui lo ritroviamo con La donna del mio amico.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo. Radio Selene.
0: Martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Malik Ayane a partire dalle 17. Ti odio e ti amo. Malik Ayane incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene ti aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Wonderfuck di Francesco Gabbani. Avete presente quella frase che ogni tanto diciamo tutti, qualcuno dovrebbe fare qualcosa? Ecco, a San Vito dei Normanni, in questo caso siamo nel Brindisino, pensate che c'è un gruppo di cittadini che ha deciso di togliere la parola qualcuno, sostituirla con noi. Che cosa accade? Accade che praticamente ogni sabato mattina questi volontari si ritrovano e si prendono cura di piazze e parchi della città. Quindi sistemano, puliscono, intervengono dove c'è bisogno e dedicano un po' del proprio tempo al luogo in cui vivono. Ma che bravi che siete! No, perché voglio dire, perché aspettare sempre che siano gli altri a fare qualcosa? Perché poi in realtà una città o un paese è soprattutto nostro, no? E soprattutto di chi la vive. E quindi io devo dire veramente bravi a tutti loro che stanno facendo qualcosa. E forse proprio da San Vito dei Normanni che parte questo messaggio che dovremmo prendere un po' d'esempio tutti quanti noi, no? Cioè, invece di dire ma guarda come hanno lasciato questo posto, possiamo magari domandarci e dire io cosa posso fare e poi alla fine farlo, così come loro. Quindi bravi, applauso, applauso, applauso ai sanvitesi. Un grande applauso a voi mentre la nostra musica continua ad accompagnarvi ora con i Fugees.

a chiusura di quello che è il nostro appuntamento, ma adesso attenzione perché c'è veramente una bella, bellissima novità, una delle voci più belle del pianeta. E allora voglio parlarvi di Mina. C'è proprio questa notizia freschissima, è appena tornata con Vento di passione, è stato pubblicato proprio alcuni giorni fa, e questa canzone praticamente è la sua rilettura del brano scritto da un grandissimo e indimenticabile Pino Daniele, reso celebre nel 2007 insieme a Pino, questo duetto meraviglioso, se ve lo ricordate, insieme a Giorgia. Ebbene, sta per uscire anche il nuovo album di Mina dal titolo decisamente curioso, Dilettevoli inedite eccedenze, in uscita il 9 ottobre. Ora, in attesa dell'album, questa sua interpretazione novità su Radio Selene, Vento di passione. Il

Radio Selene è la nostra musica ad accompagnarvi, e magari tra un disco all'altro qualcuno di voi starà anche, come dire, sgranocchiando un buon biscotto di quelli ottimini, di Vella, senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena, proprio così, le novità buone buone. Allora, per chi non lo avesse ancora fatto, dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Sono fonte di fibra con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato, sono perfetti a colazione in ogni pausa, quindi mi raccomando, facciamolo questo pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti nella nuova versione con cioccolato e avena, che si aggiungono alle altre versioni della linea ottimini senza zuccheri aggiunti integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Radio Selene.
1: Finito, finito il nostro appuntamento. È stato bello? Sì. Lo rifacciamo domani? Certo. E allora grazie per essere stati in mia compagnia, grazie a Silvio Tempesta per la parte tecnica. Vi lascio con Rebecca Epifani, baci da Iliam.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici e benvenuti nel nostro appuntamento insieme mattutino dalle 11, manca ancora qualche minuto, ma insomma da questo momento sino alle 13 saremo insieme per due ore di racconti, storie, emozioni da condividere e soprattutto la musica di Radio Selene che regna sovrana sulle nostre frequenze. Un saluto a tutti coloro che stanno lavorando già dalle prime ore del mattino, un saluto a chi invece è a casa ma ci ascolta mentre fa le sue faccende domestiche, un saluto al mio Silvio Tempesta negli studi di Corato, lì pronto a smanettare, a fare tutto quello che serve a finché voi possiate ascoltare la migliore musica di sempre, e un saluto a tutti coloro che per caso si trovassero da queste parti. Ben restate, così da scoprire i nostri programmi, così da ascoltare la nostra musica e, perché no, farci sapere anche la vostra opinione, visto che ci piace molto interagire con i nostri ascoltatori. Io direi che, vista l'ora e vista la musica che scalpita per ripartire, siamo pronti e allora partiamo!

Teorema, che dal 1981 torna a farsi ascoltare proprio questa mattina qui su Radio Selene. E buongiorno amici, sono le 11:01.

0: Mari Napoleone nel nostro appuntamento di questo martedì mattina. Allora buongiorno a tutti voi che siete in nostra compagnia. Andiamo ad ascoltare gli aggiornamenti, quelli di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Si è parlato moltissimo della questione degli alunni stranieri nelle classi, se ne è parlato dopo l'annuncio di Giorgia Meloni sul provvedimento che deve fissare un tetto del 30% di presente di bambini appunto immigrati, figli di immigrati all'interno delle classi, soprattutto delle elementari. Ma a quanto si è appreso col passare delle ore, in realtà è una questione che riguarda soltanto 1000 casi in tutta Italia, non sono pochi ma non sono certo tantissimi, e soprattutto che riguarda una categoria di ragazzini e di bambini, quella che non parla proprio l'italiano, e cioè che esclude così la massima parte dei figli di immigrati, di stranieri che arrivano nel nostro paese e poi imparano gradualmente la lingua, magari anche negli asili già italiani. È servito anche in qualche modo a sfrondare tutta una serie di asperità l'intervento molto forte del Presidente della Repubblica a Amatrice in occasione dell'apertura dell'anno scolastico nella cittadina piagata dal terremoto di 10 anni fa. Ed è chiaro che le classi non possono essere un ghetto, è chiaro che c'è il diritto allo studio per tutti i bambini, ed è chiara anche una cosa che Mattarella non ha detto, ma qui deve essere chiara: sono figlie di persone che sono venute in Italia a lavorare e stanno lavorando in quei settore di occupazione in cui nessun italiano vuole più andare. Nei giorni scorsi a Parma sono stato in prossimità di una scuola, istituto professionale per saldatori, a cui per quest'anno scolastico non si è iscritto neanche un italiano.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Martedì 22 settembre alle 18 Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
4: Ti odio e ti amo.
3: Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta, grande da non crederci, Gran Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera, 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto, vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: Fiera del Levante, padiglione 85-89.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Questa è Radio Selenio.
4: Amici, tra poco parleremo di tutti quei posti in cui prima figurava un essere umano a svolgere quel compito, ma adesso ci sono robot, assistenza virtuale, ci confronteremo un po' su questo punto. Prima però la nostra musica, ripartiamo da Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina.

nel nostro appuntamento di questo martedì mattina. Buongiorno amici, come state? Allora, oggi voglio parlare con voi dell'automazione di tutto ciò che ci circonda, no? Ce ne siamo resi conto, assistenti virtuali, intelligenza artificiale che entra in ogni settore. E vorrei, ecco, nominare con voi alcuni degli ambiti noi frequentiamo, degli ambienti anche che frequentiamo spesso, dove troviamo dei robot o l'assistenza virtuale. Partiamo dai supermercati, no? Dove ci sono le casse automatiche, che comunque nascono come un'alternativa al cassiere in carne ed ossa, quindi già lì abbiamo la possibilità di scegliere come gestire il pagamento della spesa. Ci sono però molti negozi in cui le casse automatiche stanno prendendo il sopravvento, proprio per educare forse la cittadinanza a gestirsi da soli, a fare un servizio di self-service, che significa prendere la merce, pagarla, stamparsi lo scontrino e ciao belli. Poi ci sono le banche, anche nelle banche ci sono gli sportelli fisici, che però spesso e volentieri rimandano a servizi da svolgersi sulle app di mobile banking o a servizi da risolvere con gli assistenti virtuali. Poi ci sono le autostrade, lì i caselli autostradali con il telepass e le casse automatiche hanno sostituito quasi del tutto il casellante umano. Anche nei magazzini dove si svolge la logistica spesso sono i robot guidati da algoritmi a trasportare i pacchi nei centri più importanti all'avanguardia. E poi c'è tutto il customer service, cioè tutta quell'assistenza virtuale quando noi chiamiamo quei numeri verdi per risolvere un problema, dove c'è un chat robot che risponde sulla base dell'intelligenza artificiale ai nostri problemi. Poi intelligenza, io qui avrei qualche dubbio, perché il più delle volte ti risponde dicendo non ho capito, puoi ripetere? E tu lì che ripeti il problema, non ho capito, puoi ripetere? Io voglio parlare con un operatore in carne ed ossa, me lo passi per favore che mi stai facendo perdere tempo. Altro che sveltire il servizio, perché sennò poi la testa gira, io vorrei capire se questa cosa disturba solo me, non perché sono contro l'evoluzione, il progresso, l'intelligenza artificiale, ma due chiacchiere con un essere umano vorrei ancora scambiarle ogni tanto, non

di quanto tutti gli assistenti virtuali e il self-service, che ormai è diffusissimo, siano un pro effettivamente, quindi apprezziate questa automatizzazione della vita, potremmo dire, o un contro. Quindi casse automatiche, negozi con servizi self-service, caselli autostradali con telepass, assistenza virtuale, il contatto umano che sta diminuendo drasticamente. Per voi è un bene o un male? Cosa vorreste esattamente come era prima?

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il film a copie di Malik Ayane a partire dalle 17. Malik Ayane incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene ti aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
7: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA

0: Trionfante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

point of view, punti di vista anche rispetto a quello che è considerato progresso. E allora stiamo parlando dell'automatizzazione di molti servizi, e quindi sia il self-service nelle casse automatiche, se può sveltire il servizio. Siamo un po' meno d'accordo, lo leggo anche dai vostri messaggi, rispetto all'assistenza virtuale, quella telefonica, che insomma spesso ci ostacola nel risolvere un problema più che aiutarci. Quando chiamiamo il numero verde vorremmo parlare con una persona in carne ed ossa, e invece dobbiamo prima spiegare tutto ad un operatore virtuale. Quindi da questo punto di vista siamo almeno al momento abbastanza d'accordo. Perché mi viene in mente questa tematica, amici? Perché stavo guardando un po' un documentario che mi ha lasciato, come dire, interdetta, perché in Cina, per esempio, i robot stanno prendendo il posto anche di figure umane che io ritengo insostituibili, tipo coloro che si occupano dell'accoglienza. Cioè, dire buongiorno col calore umano è un'altra storia. E invece in Cina, in molte zone, i robot umanoidi stanno prendendo il posto di chi gestisce il check-in all'interno di un albergo. Esistono le cucine automatizzate, i camerieri meccanici, robot su due ruote che si muovono nei locali per consegnare cibo. Ragazzi, non so se siamo pronti a tutto questo. Io no, quindi lo chiedo anche a voi, no? Che cosa ne pensate? Al 347-7272-274 vi andrebbe che il nostro mondo venga gestito così, da robot umanoidi, o c'è qualcosa che vorreste già come era prima? Cosa rivorreste in maniera

anche i vostri messaggi. Stiamo parlando di assistenza virtuale, casse automatiche e l'automazione che entra in ogni ambito della nostra vita e sostituisce spesso anche il lavoro umano, facendoci perdere quel contatto che però secondo me è necessario. Allora vi chiedevo la vostra opinione. C'è Raffaele da Trani che dice: beh, il problema non è solo il contatto umano che diminuisce, è proprio il lavoro in sé che diminuisce per noi umani, ed è questo il vero problema. Questo è l'aspetto da non prendere sotto gamba. Pian piano stanno sostituendo l'umano con il virtuale. E noi dove andremo a lavorare? Boh, non lo so, vedremo, vediamo, perché fondamentalmente è vero che sostituiscono l'uomo, ma magari c'è un altro tipo di lavoro che è tenere sotto controllo i sistemi virtuali. Comunque continuate a dirmi la vostra. Intanto novità per Elisa.

0: Questa è Radio Selena.
1: E questo è il nostro martedì mattina. Ancora buongiorno a tutti voi che avete appena acceso la radio. Siete su Radio Selene e questa è la nostra musica. Arriva Sombre con My Body Isn't Ready. E a seguire la musica va avanti con

con Belva nel nostro appuntamento di questo martedì 22 settembre. Ancora buongiorno a tutti gli amici che sono con noi, a quelli che guidano e che finalmente forse respirano un po' di più, perché piano piano il clima, la temperatura sta cambiando. Un salto nel 1980.

0: con Sunshine in questo nostro martedì. Ancora buongiorno a tutti gli amici che sono con noi qui su Radio Selene. Diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Economia, confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL. Lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat attesa per il 21 ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. L'uscita dalla procedura avrebbe aperto margini di bilancio aggiuntivi che sarebbero potuti essere usati per la flessibilità UE su energia e difesa, a partire anche dalla prossima legge di bilancio.
2: Zelensky e Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e i relativi missili, ha sottolineato Zelensky, che oggi alle 19:15 italiane incontrerà anche Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
3: L'esercito israeliano ha intensificato nelle ultime 48 ore le operazioni militari nel sud-ovest della Siria, dalle province di Dara e Quneitra, con bombardamenti di artiglieria e incursioni di terra. Riferisce il centro Sigil, secondo il quale ad agosto le forze di occupazione israeliane hanno commesso 267 violazioni in Siria, il 43% in più di luglio, il secondo mese più alto dall'inizio del 2026 dopo marzo. Dal 1 gennaio il totale sale a 1752.
2: 8 studenti sarebbero rimasti feriti dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco davanti a una scuola superiore nel distretto di Turgutlu, nella Turchia occidentale. Sconosciuto per ora il movente dell'attacco, mentre la persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine.
3: Un maxi furto di vino Barolo è stato compiuto dai ignoti in una famosa cantina nelle Langhe, circa 3.000 le bottiglie rubate. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e risalire i responsabili anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza.
2: Lo sport e il tennis: tra pochi giorni comincia la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco, quando il Team World si impose 15-9. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3.
3: È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Radio Selene.
6: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: La cucina italiana, e quindi anche quella pugliese, sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in 3 linguaggi. 3 appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
9: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna. Tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: Fiera del Levante, padiglione 85-89. Questa è Radio Seleni.
1: E questo è il nostro appuntamento della mattina, il terzo della giornata, il terzo buongiorno che vi raggiunge ovunque voi siate, condito dalla musica di Radio Selene. E allora tra poco ascoltiamo Gianna Nannini, Meraviglioso errore, e poi a seguire Mike Francis, Bellissimi occhi chiusi.

Bellissimi ospiti, nel nostro appuntamento di oggi stiamo parlando di casse automatiche, caselli autostradali con il telepass, assistenza clienti gestita da operatori virtuali, e ci chiedevamo questo: ci piace l'automazione che sta entrando in ogni ambito della nostra vita, o forse ci stiamo robotizzando, nel senso che anche noi stiamo diventando un po' più freddi, un po' più meccanici? Ancora qualche altro messaggio: un nostro ascoltatore dice: la cosa che più mi fa paura e mi intristisce la perdita del contatto umano, mettendomi anche un po' d'ansia. Si sta perdendo il piacere di un sorriso, una battuta, giusto due chiacchiere, il comunicare a volte con uno sguardo, con un commesso, una commessa, un operatore, un'operatrice. E questo, tra l'altro, ci sta imbruttendo dentro e ci sta trasformando dal punto di vista sociologico. Un parere che mi sembra davvero interessante e su cui, secondo me, negli anni continueremo a dibattere, perché insomma c'è chi è d'accordo, chi guarda il progresso e chi dice: un attimo, rallentiamo.

Like Summer, James Blunt nel nostro appuntamento di oggi, giorno in cui stiamo parlando della perdita del contatto umano e dell'umanità in senso generale. C'è per fortuna chi di umanità ne ha tanta e non la perde di vista, anche se diventa un cantante famoso o una cantante famosa. La protagonista di questa storia è Serena Brancale, la nostra amatissima Serena. Sapete, lei era su un volo, ok? Un aereo. Immaginate questo, voi prendete un volo, ok? E in aereo notate una persona che stimate molto, un VIP. Che fate? Scrivete un messaggio subito, no? Ad un amico o ad un parente. Ma sai chi c'è sul volo con me? Proprio quella persona, mamma mia, chissà se riesco a salutarla, che ne so, ma che bellezza, è proprio nello stesso identico volo, quante coincidenze c'erano. E così accade questo a Francesco, un ragazzo che stima la cantante, stravede per lei e scrive un messaggio alla sua fidanzata, dice: ma sai chi c'è su questo volo? C'è Serena Brancale. E pensate, era il giorno del compleanno di Francesco, e allora la sua fidanzata che fa? Scrive un messaggio su Instagram a Serena Brancale. Quante probabilità c'erano che Serena, lì pochi minuti di spiccare il volo, leggesse quel messaggio? Bene, lei legge il messaggio, e non solo, non si ferma a leggere il messaggio dove la fidanzata chiedeva a Serena di fare gli auguri a Francesco. Diceva: guarda, c'è il mio fidanzato sul volo, ti prego, stravede per te, puoi fargli gli auguri? Lei non si limita a scrivere un messaggino, no? Chiede alla ragazza dove è seduto Francesco, si alza, va così attraverso il corridoio e va da Francesco a fargli gli auguri personalmente. Lui non si aspetta nulla, la reazione viene immortalata da un video che ovviamente poi è diventato virale. Brava, brava Serena Brancale, che meraviglia, che bel gesto che hai fatto. La cosa è ancora più bella perché appunto il ragazzo viveva un momento difficile nella sua vita, purtroppo aveva perso la mamma da meno di un anno e ancora prima aveva perso il papà, e quindi di fronte a questa situazione Serena Brancale non ci ha pensato due volte, ha raccolto il messaggio della fidanzata e ha regalato un momento indimenticabile.

0: Sì, parliamo di eventi che non potete proprio perdere. Vi invito quest'oggi, martedì 22 settembre, a raggiungerci in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta, perché noi di Radio Selene saremo lì per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Malika Ayan a partire dalle 17. Malika Ayan incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquistate il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene vi aspettiamo quest'oggi, martedì 22 settembre, in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene. Martedì 22 settembre, noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Malika Ayan a partire dalle 17. Malika Ayan incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene ti aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi

0: Fiera dell'Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizi Mobility Mall. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Slave to the Rhythm nel nostro appuntamento di oggi, che poi pensavo a Serena Brancale, che non solo ha avuto il pensiero molto umano di andare a fare personalmente gli auguri a questo ragazzo che festeggiava gli anni, che era un suo fan, no? Ma pensavo al fatto che abbia letto un messaggio su Instagram di una persona qualunque, una sconosciuta. Io non so se capita anche a voi, ma prima di partire, prima di prendere il volo su un aereo, io penso a tutti i miei cari, a tutti gli affetti che potrei salutare per l'ultima volta. È una cosa terribile, per ogni volta io penso, allora, ma se fosse il mio ultimo volo, perché la vita non si sa mai che cosa ti riserva, fammi dire a quella persona che gli voglio bene, fammi scrivere alla mia famiglia che voglio che abbia il mio ultimo messaggio. Sì, lo so, è un problema mio, però il fatto che Serena Brancale stesse così leggendo messaggi in un momento così importante, prima di un volo, brava, complimenti, io ti stimo anche per questo. Ma adesso andiamo avanti con la musica, arriva All Natural su Radio Selene. Rita Ora.

Grazie Salmo e con la pesce. Cattive abitudini nel nostro appuntamento non ce ne sono, solo cose buone. E quindi parliamo del nostro territorio e del comando provinciale dei carabinieri di Barletta, Andria e Trani, che, pensate, rilancia il controllo del territorio in chiave ecologica. Sì, perché sono loro i primi a dare il buon esempio. E quindi che fa? Schiera sul campo una flotta di moderne e-bike di ultima generazione per prendersi cura del territorio. Queste nuove pattuglie su due ruote sono operative e pronte a garantire una vigilanza dinamica e capillare nei punti nevralgici delle comunità di Trani, Margherita di Savoia, Andria, Bisceglie e Barletta. Queste pattuglie in e-bike nascono con l'obiettivo chiaro di superare i limiti strutturali delle gazzelle tradizionali, le moto, gli scooter, muovendosi quindi con più agilità all'interno di scenari più adatti al centro storico, accedere nelle zone precluse ai mezzi a motore e garantire comunque un contatto diretto e un presidio costante tra residenti, commercianti e turisti. Ma bravi tutti voi, bravi carabinieri che gireranno anche su due ruote con le e-bike. Parliamo spesso di mobilità lenta e quindi sono loro i primi a dare il buon esempio. Ora LP, novità, Don't Stop.

0: Radio Selene.
1: Buon martedì, oggi ne abbiamo 22 di settembre. A questa data è stata dedicata una canzone, quella di Niccolò Morricone, in arte Ultimo, che tra poco ascolteremo. Prima però A Happier Song, una canzone più felice. I Like You, Post Malone e Doja Cat.

settembre, lo era anche nel 2020, quando con questo brano ultimo è tornato sulle scene dopo il periodo del lockdown, ha fondato la sua etichetta indipendente e ha raccontato con questo testo di quelle che sono le fragilità di tutti, le ambizioni, i sogni, la forza necessaria per accettare la vita così com'è, perché a volte bisogna semplicemente accettare quello che arriva e cercare però di trasformarlo in un qualcosa di buono, magari di migliore, anche dopo alcuni momenti difficili. E la cosa interessante è che era il 2020, ma ecco, 6 anni dopo, proprio in questa data, arriva al cinema un documentario che racconta proprio l'ultimo concerto che ha fatto la storia della musica, che se ne dica, 250.000 persone si sono radunate a Tor Vergata per lui e per la sua musica. E tutto questo, per chi non ha potuto viverlo dal vivo o per chi ha voglia di riviverlo nelle sale cinematografiche, arriva proprio oggi con un docufilm che si intitola Ultimo, tutto live a Tor Vergata. E questo è quello che accade anche all'interno del mondo musicale: artisti che non sono attori ma raccontano la propria vita proprio come se fosse un film. Ed ora un salto nel 1990, I Can Stand It 24/7.

0: così che siamo arrivati anche oggi alla fine del nostro appuntamento, amici. Grazie a tutti per esserci stati e per averci seguito. Io vi lascio al Vivi e Rivivi con la musica che vi porta avanti e indietro nel tempo, e poi vi ricordo che la programmazione di Radio Selene vi aspetta con gli speaker del pomeriggio, da Gaia a Mariano, per poi concludere la giornata insieme a Paola. Grazie a Silvio Tempesta per aver curato e diretto la parte tecnica. Vi lascio subito alle notizie dalla Puglia. Noi ci sentiamo domani. Ciao.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. 21 arresti in carcere, 48 indagati. È il bilancio della maxi operazione antimafia condotta dalla polizia all'Alba Manduria. I reati contestati sono associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di droga e spaccio, armi da guerra con relativo munizionamento, porto illegale di armi comuni da sparo con matricola brasa, ricettazione porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi, estorsione e rapina. Reati tutti aggravati dal metodo mafioso. Tra le estorsioni ricostruite nel corso delle indagini ci sarebbero quelle ad alberghi e imprese edili, agli abitanti di case popolari e persino all'associazione titolare del servizio del 118. Tra gli arrestati anche Vincenzo Stranieri, detto Stellina, ritenuto uno dei capi della Sacra Corona Unita, che secondo la procura anche dal carcere avrebbe continuato a dare direttive al gruppo e sarebbe riuscito a gestire estorsioni e spaccio. Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di auto rubate e l'accusa a carico di 12 persone fermate dalla polizia stradale tra Foggia e Cerignola. L'operazione è coordinata dalla procura del capoluogo Dauno. Notte di paura nelle acque a largo di Barletta, circa 27 miglia dal porto, la Ursa Minor, nave dell'ex Ilva, a quanto si apprende è andata alla deriva a causa dello spegnimento dei motori dovuto probabilmente a un incendio in sala macchine. Per prestare soccorso al mercantile sono intervenuti i militari delle capitanerie di porto di Bari, Barletta e Vieste. Nessuna delle 14 persone a bordo è rimasta ferita o intossicata. Prosegue intanto ad oltranza lo sciopero dei lavoratori della Semat Engineering, azienda dell'indotto dell'ex Ilva. I dipendenti protestano contro la mancata erogazione degli stipendi di agosto e della cassa integrazione. Questa mattina presidio nei pressi della portineria imprese e poi davanti alla direzione dello stabilimento di Taranto. Un incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri all'interno della Ital Green Energy SRL, società del gruppo Marsellia, situata nella zona industriale di Monopoli. Il rogo si è sviluppato in un capannone di stoccaggio contenente biomasse di legno vergine di origine agricola. Nessuno è rimasto ferito. L'incendio ha generato una densa nube nera che ha rapidamente avvolto gran parte della città. Sono in corso verifiche dell'amministrazione comunale sulla qualità dell'aria. Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 questa mattina alle 6.50, registrata nel golfo di Manfredonia ad una profondità di 27 km. Il sisma di questa mattina segue quello registrato nel pomeriggio di ieri nella stessa zona. Non sono stati registrati danni. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
4: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
5: Ti odio e ti amo.
4: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
6: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
6: Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova

com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Malik Ayane a partire dalle 17. Malik Ayane incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene ti aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera, 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto, vieni e partecipa anche al nostro concorso Mi Sento Fortunato, perché la fortuna gira e quest'anno la fortuna si chiama Gruppo Marino. Dal 19 al 27 settembre ti aspettiamo alla Fiera del Levante, padiglione 85-89.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza.

0: assistenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato. Domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
8: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
9: Sì.
8: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
10: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
8: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
10: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
8: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
11: Grazie, grazie, sono commossa.
8: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
12: Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Buon pomeriggio cari ascoltatori, ebbene sì, avete sentito bene, siete su Radio Selene, siete con Gaia e parte ufficialmente il nostro pomeriggio insieme. C'è con noi anche Gigi Savoni fino alle 17 in compagnia, oggi martedì 22 settembre, 22, ma come siamo arrivati al 22 settembre? Cioè settembre è iniziato ieri, ma com'è possibile questa cosa? Per me è completamente volato, per voi invece? Vabbè, che dite, facciamo scorrere per bene il tempo anche qui su Radio Selene? Perché adesso c'è una bella canzone per voi che viene proprio dal 1977.

0: Radio Seleni.
1: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso Mi Sento Fortunato. Perché la fortuna gira e quest'anno la fortuna si chiama Gruppo Marino. Dal 19 al 27 settembre ti aspettiamo alla Fiera del Levante, padiglione 85-89.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Martedì 22 settembre alle 18 Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
6: Ti odio e ti amo.
5: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Seleni.
7: Insieme di nuovo per questa nuova puntata, oggi martedì 22 settembre. Allora, fra poco iniziamo a chiacchierare, carburiamo il motore di questo pomeriggio, ma intanto ascoltiamo la grande musica di Radio Salene con i Pinguini Tattici Nucleari.

Ecco, ce l'ha detto lei il titolo di questa canzone. Alanis Morissette qui su Radio Selene, I Don't Know. Io credo che dovreste sapere anche questa cosa che ho letto poco fa. Sì, perché c'è un argomento che secondo me scoppierà presto in polemica. Io non voglio alimentarla, ok? Voglio soltanto condividere con voi questa storia. Perché si tratta di un'istituzione della cucina pugliese, un simbolo assoluto della nostra tradizione, il pane di Altamura. Eh sì, che è finito sotto la lente della caporedattrice di Gambero Rosso, e la pagella a quanto pare non è proprio brillante su questo tipo di pane, perché dopo aver acquistato e assaggiato ben 3 pagnotte diverse e ha anche riservato 2 giorni di assaggi, quindi ha preparato per bene il palato per assaggiarlo molto bene, appunto, il verdetto mi ha un po' spiazzata, perché è stato detto che il pane di Altamura è sopravvalutato perché ha mollica troppo compatta, odore di lievito troppo forte e il pane è già duro il giorno dopo. E da questa delusione, da questa caporedattrice, nascono anche delle domande: quanto tempo e quanta qualità concediamo ad oggi al pane? E io sto già sentendo le urla dei panettieri di Altamura che eventualmente ci stanno ascoltando, ma soprattutto c'è un'altra domanda: cosa resta davvero di questa leggenda del pane di Altamura, di questo tipo di pane, quando lo si mette alla prova? E posso rispondere io? Dai, rispondo io a queste domande, perché io manco da un po' da Altamura, però posso dire che il vostro pane de gustibus, perché questa poi è una questione di gusti, mi fa impazzire, lo amo, e quindi non vi preoccupate, lo metto io bene alla prova, non vi preoccupate voi su questo.

Summer non è pronto. My body isn't ready, Summer, qui su Radio Selene assieme a noi in questo martedì pomeriggio, e noi siamo a fine settembre praticamente, e a quanto pare qui in Puglia sembra

tutto pieno e nell'aria c'è la sensazione che la stagione possa tirare dritto fino a ottobre. Tutto ciò è anche confermato dal traffico aereo pugliese, visto che a Bari arrivano 1000 passeggeri all'ora, e sono tanti. Infatti ci sono numeri in crescita rispetto a settembre dell'anno scorso. Cresce anche Brindisi e cresce tutto il sistema turistico. Intanto si spera anche che prima o poi possa aprire l'aeroporto di Grottaglie per i civili, per dare anche una spinta a tutta l'area ionica da questo punto di vista.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. Martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il film a copie di Malik Ayan a partire dalle 17. Ti odio e ti amo. Malik Ayan incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene ti aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità con imballaggi in appositi cartoni.

0: smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive, trovi

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Con chi parlo?
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Tanti auguri, signora Maria!
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Un gigantesco ti voglio bene!
2: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Ma che meraviglia, grazie!
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Color Rivers, Lick Lee con noi su Radio Selene. Io ricordo perfettamente la fissa che avevo di questa canzone appena fu pubblicata. Allora, cari ascoltatori, come state? Che mi raccontate di bello? Io vi ricordo il nostro numero 347-7272274. Attendo i vostri messaggi e noi nel frattempo ci ascoltiamo questa coppia inaspettata, Irama, che sta facendo impazzire tutti come nuovo concorrente di X Factor, ed Elodie, che ha sfoggiato il suo nuovo caschetto nero e anche lei sta facendo girare le teste. Noi li ascoltiamo adesso con la loro ex.

Bellissimo brano del 1982 di Paul Young, Love of the Common People. Adesso però torniamo ai giorni nostri con una novità di una coppia molto conosciuta del rap italiano, Marracash e Guè, che tornano a raccontare della loro storia, della loro amicizia e soprattutto con questa canzone dei loro casini.

0: Τα Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Buon pomeriggio cari ascoltatori, io volevo dirvi che oggi martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera a Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Malik Ayan a partire dalle 17. Malik Ayan incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquistate il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene vi aspettiamo oggi martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Anche il pomeriggio sta volendo come il mese di settembre. Oggi siamo al 22 settembre, martedì. Spero che la vostra settimana sia partita al meglio e per questo noi continuiamo con tanta bella musica qui su Radio Selene. Adesso con Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo.
2: Salida del vuelo con destino a la

cattive abitudini, quelle di Maysalm con la pesce, qui con noi su Radio Selene. È il momento di un classico dei Cardigans, Erase Rewind, che stiamo già ascoltando sotto qui con la loro base e che significa letteralmente cancella e riavvolgi, come il nastro delle vecchie videocassette. Un gesto che forse adesso, ad oggi, è lontanissimo, ma che racchiude una sensazione sempre attuale, la voglia, almeno una volta nella vita, di tornare indietro e correggere un errore o riscrivere una storia andata male. Ed ecco che tra malinconia e leggerezza ci ascoltiamo questo classico dei Cardigans dal 1998. Questa è Erase Rewind.

0: Radio Serini. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna. Tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso Mi Sento Fortunato. Perché la fortuna gira. E quest'anno la fortuna si chiama Gruppo Marino. Dal 19 al 27 settembre ti aspettiamo alla Fiera del Levante, padiglione 85-89.
0: Radio Selene.
3: Sono le 16.04 e 07 secondi, proprio in questo momento. Questo significa che adesso parliamo assieme e quindi 347 72 72 274, armatevi di telefonino e di risposte perché fra poco vi lancio la domanda del giorno. Intanto i The Colors con Rolling Stones.

dall'85 questo grandissimo brano degli Hong Kong Syndicate, Too Much. Allora, ascoltatori, vi dico la verità sulla domanda di oggi, perché potete già vedere lo stato sul nostro WhatsApp al 347 7272274, però lo dico anche a voi in diretta, se no io che ci sto a fare qua. Allora, vi dico la domanda di oggi: l'arte, i libri, la musica, i film ci fanno provare delle emozioni che a volte non sappiamo neanche spiegare. E quindi che emozioni avete provato e con quale arte vi è successo? E vi dico, a me capita molto spesso, mi basta pure poco, e non perché a me piaccia l'arte in generale, ma perché davvero ci sono delle emozioni, delle sensazioni che soltanto i film o i libri o l'arte in generale riesce a suscitare. Ecco, per esempio una frase di Robin Williams, che è il mio attore preferito, basta veramente poco, oppure una canzone che parte nel momento giusto, che magari sembra anche un segnale divino, che poi, a prescindere dal fatto che ci crediate o meno a queste cose, è impossibile non emozionarsi, secondo me, davanti ad una bella scena di un film o una pagina scritta in maniera profonda. Ecco, ad esempio mi viene in mente Monsters & Co., il cartone animato della Pixar che io amavo da bambina. Ecco, se lo vedo adesso da adulta scoppio in una valanga di lacrime. Probabilmente gioca tanto la nostalgia, la malinconia di quel periodo, però mi fa sempre un certo effetto. E poi col tempo l'ho capito, in realtà non è che siamo troppo strani, non è che siamo troppo sensibili, no, è che a volte viviamo davvero qualcosa di simile alla sindrome di Stendhal, quella sensazione che ti prende allo stomaco quando la bellezza di una scena oppure la bellezza di un libro ti superano. E quindi io vi ripeto la domanda di oggi, perché credo che anche voi abbiate provato delle emozioni forti guardando un film, leggendo un libro. E quindi, parlando di arte, parlando di emozioni forti che l'arte fa provare, beh, voi cosa avete provato e con quale arte vi è successo? Aspetto intanto i vostri messaggi e le vostre note vocali. Vi ripeto, il nostro numero 347 7272274, fra poco io vi leggo e vi

maledetto. Full Minacci, maledetto lui, continua a dirselo con questa canzone, molto bella, ma perché? Perché prendersi in giro in questa maniera? Comunque, amici di Radio Selene, oggi parliamo di quelle emozioni che l'arte, i film, le canzoni sanno tirarci fuori senza preavviso. E quindi sono arrivati i vostri messaggi. C'è Mario da Modugno che mi scrive: Gaia, io ho pianto come un bambino leggendo Il vecchio e il mare. Non so perché, andavo al liceo e lo ricordo ancora oggi per le emozioni che ho provato. Forse era malinconia mista a verità. E poi c'è anche Serena da Ostuni. Per me si parla. Mamma mia, che film mi hai nominato, Serena? Per me è stato La La Land. Quella scena finale mi ha lasciato un nodo allo stomaco per giorni. Quello è un film horror. Io continuo a dirlo. Chiunque mi dica: no, ma quello è un musical, è un genere romantico. Ma dove? Ma dove? Io sono stata malissimo con quel film. Comunque, continuate a raccontarmi l'arte, i libri, la musica, i film. Insomma, ci fanno provare emozioni forti. Beh, voi quali avete provato e con quale arte vi è successo? 347 72 72 274.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: pilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

Conosciuti da una vita, J-Ax e Fedez, quando ancora erano amici e quindi potevamo goderci anche le loro canzoni. Allora, a parte questo momento ironico, continuano ad arrivare i vostri messaggi su quelle emozioni che l'arte, i film, i libri sanno tirarci fuori. E quale emozione avete provato voi? Allora, c'è Anna da Faeto che mi scrive: ricordo come se fosse ieri i brividi leggendo L'amica geniale. Quella storia mi ha scosso sia nel bene che nel male. Beh sì, effettivamente è una storia molto profonda. Anna, ti è piaciuta anche la serie dell'amica geniale? A me molto, devo dirti la verità. Comunque c'è anche Tommy da Vetrana, ti leggo allora. Lui mi scrive: per me è stato Forrest Gump, la panchina, il racconto, mi ha emozionato talmente tanto che sarò andato 3-4 volte al cinema a vederlo nel lontano 94. Mamma mia, quanto tempo è passato! Assurdo, un cult, cultissimo del cinema che poi secondo me non passa mai di moda. Comunque continuate a raccontarmi anche voi l'arte, i libri, la musica, i film ci fanno provare delle emozioni fortissime. Quindi voi che emozioni avete provato e con quale arte vi è successo? Messaggi e note vocali io vi aspetto al 347 72 72 274.

Vabbè, uno degli dei della musica, proprio in generale, almeno nella mia testa, George Michael, Outside dal 1998, io non sono rimasta neanche un attimo ferma sulla sedia. Ma come si fa? Come si fa? Comunque, mi ha caricato abbastanza per annunciare una novità, fresca fresca, nel primo incontro musicale tra Annalisa e Madame. E pensate che il videoclip è uscito proprio un paio d'ore fa e io non l'ho ancora ascoltata per intero, quindi la voglio ascoltare insieme a voi qui su Radio Selene. Una novità di Annalisa e Madame che si intitola Amica. Vediamo un po', sentiamo un po'.

0: Questa è Radio Selene.
1: Mancano 10 minuti esatti alla diretta al Grand Shopping Mongolfiera per il firmacopio di Malika Ayane. Mariano Pizzarelli, il nostro Mariano, è già lì prontissimo. Noi intanto però ci ascoltiamo Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Goya, rimanete con noi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ecco qui Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Il nostro appuntamento di oggi finisce qui, ma noi ci risentiamo sempre qui su Radio Selene domani a partire dalle 15. E intanto io saluto Gigi Savoni alla parte tecnica ed anche Mariano Pizzarelli, che fra poco vi racconterà dal Grand Shopping Mongolfiera la diretta di Malika Ayane. Pronto Mariano? Ci sei?
2: Pronto Gaia?
1: Eccolo.
2: Ciao. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Sì, siamo già qui, stiamo fremendo per l'arrivo di Malika Ayane, le arriverà tra un'oretta, però noi già dalle 17 cominceremo a raccontarvi quello che è il momento, un momento che magari anche tu hai fatto nel corso della tua vita, quella del firmacopie, di farsi firmare l'autografo, proprio la bella copia fisica. Quindi vi racconteremo questo, tutte quelle che saranno le emozioni delle persone che verranno a trovarla, e qualcuno magari la porteremo anche in diretta, la vedrete sui social. Quindi tra poco, dalle 17 fino alle 19, vi racconteremo tutto questo in diretta dal Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta.
1: Che bello, quante emozioni già sento nell'aria per questo firmacopie. E allora sapete che faccio? Io vi dico ciao, che la musica sia sempre con voi, e voi rimanete sintonizzati su Radio Selene con Mariano Pizzarelli. Ciao!
3: Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora con Mariano Pizzarelli.
2: Sì, tutto vero. Buon pomeriggio amici di Radio Selene, siamo pronti per raccontarvi in questo pomeriggio tutto quello che accadrà qui in diretta dal Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta, perché tra pochissimo inizia il firmacopie del nuovo album Cicale di Malika Ayane. Innanzitutto buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme, appunto per raccontarvi tutto quello che accadrà, per raccontare anche quelli che sono gli umori. Saluto Gigi Savoni alla parte tecnica. Ciao Gigi, partiamo subito con una perla di RAF 1989.

0: mai più.
1: Questa è Radio Serena.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Radio Selene.
5: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso Mi Sento Fortunato. Perché la fortuna gira e quest'anno la fortuna si chiama Gruppo Marino. Dal 19 al 27 settembre ti aspettiamo alla Fiera del Levante, padiglione 85-89.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene.
10: Siamo in diretta in questo martedì 22 settembre dal Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta per raccontarvi tutte quelle che sono le emozioni del firmacopie di Malika Yan, quindi rimanete qui con noi. C'è la musica, ovviamente, Peggy Gou con Woman e poi Counting Crows, Mr. Jones.

Tim Krause qui su Radio Selene, Mr. Jones 1993, ancora buon pomeriggio. Noi dove ci troviamo? Perché per esempio mentre il nostro Gigi Savoni è lì a Corato, io di solito sono a Bari, invece no, quest'oggi ci troviamo qui al Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, per raccontare quello che sarà un pomeriggio di emozioni, perché oggi pomeriggio qui c'è il firmacopie di Malika Ayane del suo nuovo album Cicale, che è uscito lo scorso venerdì. Ho letto diverse cose. Allora, innanzitutto, non so se ve ne siete resi conto, la cicala è un animale spesso denigrato, spesso anche sottovalutato. Io non sapevo una curiosità, cioè partendo un po' dal titolo del nuovo album di Malika Ayane, che le cicale vivono sostanzialmente sottoterra, nascoste, quasi in dei bunker, mettiamola così, mettiamola un pochino sulla risata, 17 anni. Cioè loro la maggior parte, anzi quasi tutta la loro vita la passano sottoterra. 17 anni sottoterra sono tanti, cioè provate a immedesimarvi, 17 anni sottoterra, e poi una volta che escono cantano. La donna, perché è sempre così anche nella vita di noi umani, è la donna che sceglie la cicala uomo, quella che canta meglio, si accoppiano e poi muoiono. Questa è la vita della cicala. Quindi Malika Ayane un po' voleva prendere questa parte un po' più nascosta per immaginare tutte quelle che sono le sfumature di questo album, che poi racconteremo anche attraverso la voce di chi sta, di chi c'è qui, di chi sta arrivando per farsi firmare la propria copia dell'album da Malika Ayane. Nel frattempo mettiamo l'ultima canzone di Gianna Nannini, scritta insieme a Bruno Risas, che si chiama Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare.
1: Meraviglioso errore, meravigliosa questa canzone di Gianna Nannini qui su Radio Serena. E noi, come abbiamo già detto già da diversi giorni, ma come la stiamo ribadendo, siamo in diretta quest'oggi, questo pomeriggio, dalle 17 alle 19 qui dal Grand Shopping Mongolfiera Molfetta, perché tra una quarantina di minuti sì, arriverà Malika Yan per il suo firmacopie. Stiamo raccontando anche un po' quello che è l'album Cicale. Tra un po' chiederemo alle persone quale canzone li ha colpiti, che emozione gli ha dato ascoltare questo album nuovo. Io vedo dei vinili, vedo un vinile giallo meraviglioso, con molto stile anni, come lo possiamo definire, stile anni 70. C'è una luce, ma è un po' sbiadita volutamente, questo sgabello su cui chiaramente si è dovuta Malika Yan per questo album. Vi racconto un'altra curiosità di questa nuova opera, che è la settima per quanto riguarda Malika Yan. Lei ha detto: è un disco nato con la moca. Io mi sono chiesto: ma in che senso? E no, perché lei ha messo insieme diversi artisti, diversi produttori per aiutarla. Un disco scritto e ragionato in diverse parti, non solo d'Italia ma del mondo, perché c'è Milano, c'è Parigi, c'è Berlino, dove ormai lei vive stabilmente, c'è Roma. E dice che la moca, quindi il caffè a cui noi siamo molto legati, quasi tutti noi siamo legati, ha rotto quel muro della formalità, perché sapete, ultimamente si fanno tante collaborazioni tra artisti un po' non spontanee. Ecco, invece la moca è un tratto di spontaneità, bello. Tra poco continueremo a raccontarvi tutto quello che accade qui. Mettiamo una canzone di qualche anno fa, di un anno sfortunato, ma di musica ce n'era molta buona. Dov'è? Le vibrazioni. Cerco di

0: neve.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA.

0: Ansia Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: È il titolo perfetto e non hai visto ancora niente. Giovanotti qui su Radio Selene. Come dicevamo, siamo in diretta dal Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta per raccontarvi tutto quello che è e che sarà il firmacopie di Malika Ayane. Sono con un fedelissimo di Malika Ayane, che è Lino. Buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a te.
0: Senti Lino, innanzitutto ti vedo bello attrezzato, per chi ci sta solamente ascoltando e non è qui, hai il vinile di Cicale, che è il nuovo album, poi però hai dell'altro, perché sei molto fan.
1: Sì, sì, direi abbastanza.
0: Che cos'hai? Raccontaci un po'.
1: Ho un altro CD di sempre di Malika Ayane, Grovigli,
0: sì,
1: in particolare come CD, e un altro vinile che è Animali Notturni.
0: Del singolo di Sanremo 2026, meraviglioso, ha una veste proprio elegante, ma tropicale allo stesso momento. Volevo chiederti allora innanzitutto, tu di dove sei, Lino?
1: Io sono di Giovinazzo.
0: Di Giovinazzo. Conosci molto bene Radio Selene, anche perché mi hai detto che sei stato intervistato dal nostro collega Stefano Alicchio.
1: Certo, certo.
0: Che salutiamo.
1: Salutiamo rigorosamente, dovevamo salutarlo per forza.
0: Perché sennò poi se la prende con me Stefano, quindi assolutamente no. No, volevo chiederti un po' che cos'ha Malika Ayane di così speciale, perché poi soprattutto nell'ultimo periodo l'ho vista ancora più migliorata.
1: Sì, allora, io l'ho scoperta sinceramente per caso, ma all'inizio proprio, quando ha fatto Sospesa, non so se te lo ricordi, proprio uno dei primi brani, con Pacifico addirittura, e quindi già da allora insomma mi ha catturato con i suoi ritmi, le sue sonorità, la sua musica, quindi...
0: È molto elegante, è avvolgente come artista con la musica che fa. Adesso ha cambiato leggermente, ma ha sempre quella nota un po'. Ha aggiunto un po' di elettronica nell'ultimo album.
1: Sì, direi di sì, però si distingue dagli altri, ecco, secondo me. Poi, ovviamente, è un mio parere personale.
0: C'è, ma certo. Chiudiamo un po'. Io so che lei sarà a Bitritto. Andrai il 16 di novembre,
1: certamente,
0: quindi?
1: Certamente in prima fila.
0: Vedi, perfetto. Lino, io ti ringrazio, goditi il firmacopie, goditi Malika Ayane, riuscirai sicuramente a scambiare due chiacchiere con lei. Lino, buon pomeriggio e grazie.
1: Grazie a voi, grazie a te, buona serata.
0: Ciao Lino.

0: Natale nella versione di Vasco Rossi qui su Radio Selene, ancora in diretta dal Grand Shopping Mongolfiera qui di Radio Selene. Allora, non sono solo, abbiamo recuperato un'altra fan storica di Malika Ayane. Buon pomeriggio Antonella.
1: Buon pomeriggio a voi di Radio Selene e a tutto il pubblico.
0: Allora Antonella, tu mi dicevi che praticamente hai conosciuto Malika Ayane dai primissimi tempi. Secondo te quanto è cambiata, non parlo a livello personale anche, però in generale come è cambiata in questi, ormai sono tanti anni?
1: Sì, ormai sono tanti anni, lei ha iniziato la carriera nel 2009, io la seguo praticamente dal 2010, dal Sanremo 2010, il famoso Sanremo 2010 dove l'orchestra lanciò gli spartiti, se ricordate tutti, e mi ha colpito perché aveva un qualcosa di unico che nessun altro mi aveva trasmesso, quindi ho deciso di seguirla, di conoscere anche il forum, perché noi facciamo parte anche del forum, e così ho cominciato ad acquistare anche i suoi CD, vinili, tutto il suo percorso l'ho sempre seguito.
0: Guarda, tra l'altro io ce l'ho di fronte, voi non la potete vedere in radio. Ricorda un po' la prima Malika Ayane con questa pettinatura. Adesso è cambiata un po' Malika Ayane a livello. Tu che fai la consulente d'immagine anche, hai notato questi cambiamenti anche estetici?
1: Sì, ho notato questi cambiamenti estetici. Ma lei ha questa particolarità di. Ha una pelle cangiante, diciamo così. Cambia di continuo, ma. E questo cambiamento è sempre una rinascita e quindi anche una rinascita per i suoi album, per i suoi dischi.
0: Che cosa ha in questo nuovo album Cicale? Prima ho raccontato un po' queste cicale, cosa simboleggiano. Che cosa noti? Che cosa ti ha colpito di questo album?
1: Mi ha colpito proprio questa particolarità, questa caratteristica. Questa volta la rinascita è diversa, perché come dicevi tu, le cicale nascono dopo 17 anni e lei ci ha lasciato per 5 anni, però proprio per portarci questa novità, per portarci questa nuova freschezza, questa nuova aria, questa novità che colpisce assolutamente.
0: Allora Antonella, tra un po' in realtà comincia il firmacopie, quindi io ti lascio andare, sei con altre persone, quindi goditi questo momento, la riabbraccerai, e quindi grazie Antonella, buon pomeriggio.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Adesso mettiamo una canzone nuova che è di un'artista donna meravigliosa, anche lei, un'artista che parla del fatto che si possono, come dire, curare quelle ferite. Si possono curare, non ci sono problemi. Si possono curare addirittura con l'oro, lo dice Elisa in questa canzone nuova, qui su Radio Selene. Si chiama Kintsugi.

0: Radio Selene.
1: Ancora buon pomeriggio su Radio Selene in diretta dal Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta. Siamo in attesa di Malika Ayane, qui c'è già tanta gente, quindi tra poco continueremo a raccontarvelo. Subito qui sulla radio Maria Antonietta e Colombre e poi B.O.B.

dal 2012 B.O.B. So Good qui su Radio Selene in questo pomeriggio, in questo martedì 22 di settembre. Vi stiamo raccontando tutto quello che accade qui al Grand Shopping Mongolfiera Molfetta. Sta per arrivare Malika Ayane, qui abbiamo già intervistato un po' di fan storici che abbiamo beccato da tutta la Puglia, però prima dobbiamo fare un salto al 1977, quel gran genio non del mio amico ma di Giorgio Moroder ha preso questa cantante Donna Summer e ne ha fatto un capolavoro con questa canzone, I Feel Love.

0: stai ascoltando Radio Serene.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
0: Radio Selene.
4: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: La cucina italiana, e quindi anche quella pugliese, sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Questa è Radio Selene.
8: Buon pomeriggio, siamo in diretta dal Grand Shopping Mongolfiera qui a Radio Selene per raccontare tutto quello che accade qui, perché tra pochissimo arriva Malika Ayane. Qui sulla radio c'è tantissima musica. Prima Teolvido Lalà, Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G, e poi Max Gazzè.

Max Gazzè qui su Radio Selena, ancora buon pomeriggio, siamo in diretta dal Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta, stiamo raccontando, qua c'è tanta gente, qui siamo già andati un po' a sondare, a tastare il terreno con le tante persone che sono qui ad attendere Malika Yan, però mi è venuta in mente anche una domanda da fare a voi che non siete fisicamente qui al Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta, perché Malika Yan, l'avevo già detto a inizio di questa puntata, ne ha fatti tanti di Sanremo, ne ha fatti ben 6, 5 nei big e una nelle nuove proposte. E quindi io volevo un pochino chiedere anche a voi che siete in auto in questo momento, se io vi dico Sanremo, ok, qual è la prima canzone che vi viene in mente e perché? Io ve ne dico due mie, così dopo ci confrontiamo un po', al 347-7272-274. Per esempio, mi viene in mente Come saprei di Giorgia, 1995, anzi, se riuscite a dirmi anche l'anno di quella canzone che vi ha colpito del Festival di Sanremo, ne parliamo insieme più tardi. E poi ce n'è proprio una di Malika Yan, che adesso è qui Nostalgico Presente, che è stata una canzone che l'ha fatta conoscere ancora di più. Quindi la domanda di oggi è: se vi dico Sanremo, qual è la prima canzone che vi viene in mente e soprattutto perché? Mandateci un bel messaggio o una bella nota vocale, fatevi sentire. Il nostro numero qual è? È sempre lo stesso, 347 72 72 274.

testa gira, lo confermo. Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla qui su Radio Selene. Stiamo aspettando Malika Ayane qui al Grand Shopping Mongolfiera, quindi appena arriva lo commentiamo anche l'outfit, perché prima abbiamo raccontato con una sua assidua ascoltatrice, fan e chi più ne abbia più ne metta, dell'importanza anche dell'outfit. Nel frattempo io vi ho un po' pungolato sul "se vi dico Sanremo, qual è la prima canzone che vi viene in mente" e soprattutto perché mi è venuta in mente, anche per via di tutto il nuovo regolamento del Festival di Sanremo 2027, mi hanno scritto in realtà due bei messaggi, però ne voglio leggere uno che è di Vito da Monopoli. "Non ho l'età, Gigliola Cinquetti 1964, bravi che mi avete mi state scrivendo anche l'anno. Gigliola Cinquetti era una bambina in quel festival, mi dice Vito da Monopoli. "Avevo 5 anni, la mia mamma andò a guardare il festival dove c'era la TV portandomi a Cavalcioni". Ah, cioè questo è un ricordo stupendo, siamo proprio non in un'altra epoca, proprio in un'altra Italia, in un altro mondo, meraviglioso. Noi tra poco continuiamo a raccontarvi tutto quello che accade qui al Grand Shopping Mongolfiera, c'è sempre più gente, quindi tra un po' anche sui nostri social passate a seguirci. Mettiamo una canzone del 2023, loro arrivano dall'Usalento, lo sole, lo mare, lo iento. Non so dalle vostre parti com'è il clima, magari riuscite ancora ad andare al mare. Nel frattempo ci godiamo "L'unica cosa che vuoi".

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive, tra

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Impurezza, I Still Haven't Found What I'm Looking For qui su Radio Selene. Siamo al Grand Shop in Mongolfiera per raccontarvi il firmacopie di Malika Ayane che è arrivata da pochissimi minuti. Se sentite qualcosa in sottofondo è perché c'è lei sul palco accanto alla postazione di Radio Selene. È appena accaduto un episodio molto carino, anche molto tenero, diciamo così, perché è scesa dal palco Malika per andare a salutare una sua fan un po' grande di età, ecco, mettiamola così, ma tenerissima, è qua già da diverso tempo che la sta aspettando, quindi è un momento molto molto molto bello. Adesso stanno raccontando un po' quello che l'album, il significato e tante cose. Tra pochissimo partirà effettivamente il firmacopie, che è sempre un bel momento. Non so se voi avete mai partecipato a un firmacopie, perché tante volte si sta veramente per tante ore in fila, magari anche al freddo in alcune situazioni. Qui si sta benissimo, però in altre situazioni invece può capitare quello, quindi bello, un bel momento. C'è gente da un po' di tutte le età, ecco, mettiamola così, appunto, dai fan un po' più giovani a quelli un po', appunto, come la signora di cui ho parlato pochissimo tempo fa, un po' più su d'età, ma che comunque non voleva perdersi questo momento. Tra pochissimo sono sicuro che riusciremo a portarvi un altro o un'altra fan qui in diretta, quindi non vediamo l'ora. Torniamo indietro di qualche anno adesso. Kali Uchis, Igalke Nakel.

finire Viaggio Antonacci 2012, siete su Radio Selene, noi siamo in diretta dal Grand Shopping Mongolfiera, qui c'è Malika Ayane, tra pochissimo vi porteremo qualcuno qui in diretta perché al momento è tutto in rigoroso rigoroso silenzio perché c'è l'intervista di mezzo, per cui sono tutti lì in attesa, e quindi tra pochissimo che partirà effettivamente il firmacopie noi vi porteremo un po' quella che è l'emozione fresca di questa di questo evento, di questo pomeriggio qui al Grand Shopping Mongolfiera Molfetta. Qui su Radio Selene continuiamo a suonare musica, questa è una canzone che ormai sta mettendo la ciliegina sulla torta di quella che pare una relazione verificata, sto parlando della nuova canzone di Karol G insieme a Bruno Mars, si chiama Still.

0: Radio Selene.
1: Siamo sempre in diretta dal Grand Shopping di Molfetta, qui a Mongolfiera, per il firmacopie di Malika Ayane, che nel frattempo qui sta cantando, quindi tra poco continuiamo a raccontarvi tutto. Subito ascoltiamo proprio lei, qui in diretta su Radio Selene, Detto tra noi.

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

Le cose in comune che abbiamo, sono tante. Daniele Silvestri qui su Radio Selene, sempre in diretta dal Grand Shopping Mongolfiera, perché stiamo godendo anche della voce di Malika Ayane. Perché stiamo godendo? Perché c'è un concerto? No, però si è prestata a un karaoke dietro di lei. Sull'Edwall è partito proprio la canzone che abbiamo ascoltato pochi minuti fa qui su Radio Selene, che è Detto tra noi, quindi alla fine qui è partito anche un bel karaoke. Allora facciamo così, però torniamo indietro al 1999, una canzone che è proprio un racconto ironico della dinamica di coppia, di quelle cose che di quelle piccole manie, complicazioni quotidiane che arrivano quando si comincia a fare davvero sul serio. Alex Britti, Mi piaci.

di Alex Britti, questa di fine anni 90, esattamente 1999, qui su Radio Selene. Alex Britti con Mi Piaci. Buon pomeriggio, le 19 in punto.

0: Jason Boone su Radio Selena. Abbiamo terminato la nostra diretta qui dal Grand Shopping Mongolfiera a Molfetta per il firmacopie di Malika Ayan. Ovviamente ringraziamo il Grand Shopping Mongolfiera per averci ospitato quest'oggi, grazie al direttore Antonio Rosiello, tra pochissimo Paola Cisternino. Io saluto e ringrazio Gigi Savoni alla parte tecnica, Teo De Marinis, Dario Quagliarella, la nostra Viviana Fasciano per quanto riguarda i social, di tutte le storie che vedete. Tra poco appunto Paola Cisternino, noi ci sentiamo domani, adesso subito Enrico Mentana con il suo approfondimento. Ciao.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Il presidente americano Trump ha fatto un'altra delle sue uscite, ma qui non aveva davanti quel che resta della delegazione delle televisioni americane alla Casa Bianca dopo lo sfoltimento coatto disposto da Trump stesso. Qui aveva tutti i presidenti, ambasciatori, inviati degli stati accreditati alle Nazioni Unite per il suo atteso intervento da padrone di casa territoriale, appunto all'Assemblea Generale dell'ONU, l'Assemblea annuale. E Trump non è stato inferiore alle aspettative, e qui le aspettative però purtroppo non erano di un grande discorso. Qual è l'ultima che tirerà fuori? E così è stato. Lui ha detto che è pronto a annientare l'Iran se non ci sarà un'intesa, che sarà subito dopo le elezioni di medio termine, non si sa perché. Lui ha detto che Cuba sta per fallire, quindi sta per andarsene il regime cubano, ma anche qui i segnali non è che siano incontrovertibili. E soprattutto ha disegnato ancora una volta di sé, con un uso spregiudicato e articolato della prima persona singolare, ha disegnato di sé la figura del grande pacificatore. Ora, siccome tutti ricordiamo che il suo secondo mandato ormai più di un anno e mezzo fa è cominciato con l'annuncio che in 48 ore sarebbe stato possibile porre fine alla guerra d'Ucraina, e ancora quella guerra è lì, siccome ricordiamo che fu lui a delegittimare subito Zelensky con un malaugurato incontro nella sala ovale della Casa Bianca e a riportare alla nuova del mondo Putin con l'incontro dell'estate scorsa, dell'anno scorso in Alaska, eppure la guerra ancora prosegue, siccome ricordiamo che è stato lui insieme a Netanyahu a dare inizio alla guerra contro l'Iran con il bombardamento del 28 febbraio su Teheran, non si riesce a capire in che cosa francamente il presidente americano possa rivendicare per sé il ruolo e anche i gradi di grande pacificatore, di uomo della pace, di uomo che ha rimesso gli Stati Uniti alla guida del mondo. Ma quale guida? Ma soprattutto quale mondo?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera, 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto, vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: Era del Levante, padiglione 85-89.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Questa è Radio Selene.
7: Radio Selene.
8: Radio Selene.
7: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
9: Buonasera cari amici, come va? Come state? Buonasera, benvenuti nell'ultima parte di Radio Selene, quantomeno insomma insieme a noi, insieme ad uno speaker. Io sono Paola Cisternino, 19:08 minuti, siamo rigorosamente in diretta come sempre. Ovviamente lasciatemi cominciare salutando il nostro Gigi Savoni, che si occuperà di quello che voi ascolterete in questo appuntamento. Io direi di iniziare, primo disco di quest'oggi, LB1.

Club Dog qui su Radio Selene, 19:15 minuti, e noi parliamo di lei, della donna più importante per i salentini, ovvero Helen Mirren, che è, diciamo, un po' l'ospite d'onore, la salentina, o almeno insomma oramai si può definire in questo modo. Lei ha una casa proprio in provincia di Lecce, ci viene ogni volta che decide di fare le vacanze, ma anche semplicemente quando non è impegnata nelle riprese magari di qualche film molto importante, premio Oscar, lo ricordiamo, insomma la conoscerete benissimo. Lei torna qui perché qui si trova bene, ama la Puglia, in particolare la zona del Salento, dice spesso che sono molto gentili tutti con lei, e non solo, anzi addirittura, visto che ha comprato una casa che si trova, diciamo, non proprio nel centro della città, molto spesso magari i vicini, non so, raccolgono i pomodori, e allora fuori dal cancello di casa trova la busta con i pomodori freschi all'interno, le teglie della parmigiana di melanzane, cose di questo tipo. E lei è stata ospite, non so se avete presente, la NBC, che è il network televisivo statunitense sul quale va in onda tra l'altro il celebre Tonight Show con Jimmy Fallon, e lei è stata proprio ospite lì, ha raccontato di questo suo meraviglioso rapporto con l'Italia e con il Salento, e non solo, quando poi hanno deciso di fare un piccolo sketch lei ha iniziato a urlare "Forza Lecce", e l'ha detto in italiano ed è diventato un pezzo viralissimo, lo potete vedere ovunque, e noi siamo fieri di avere persone come Helen Mirren che scelgono di venire a vivere qui da noi. Che bello!

parlare d'amore, lui e Saif in questo martedì sera. Stanno arrivando un sacco di vostri messaggi che leggeremo tra pochissimo. Uno però, insomma, ho fatto in tempo a dare un'occhiata a leggerlo. Luca da Brindisi, che ci sta ascoltando, lo salutiamo, sta faticando, nel senso che lì con gli attrezzi si sta costruendo una specie di capanno, da quello che ho capito. E Luca, buon lavoro, ecco, io sono molto invidiosa di questa roba qui, io invidio davvero chi è in grado di fare delle cose da sé con le mani, non so, i falegnami, gli idraulici, gli elettricisti, sia perché chiaramente adesso se ne chiami uno ti costa parte del mutuo, tu apri un mutuo e se la banca ti dà l'ok allora chiami l'elettricista, altrimenti niente. In realtà mi piace proprio il fatto di sapere fare qualcosa, qualunque cosa. Io ho problemi anche ad appendere le mensole, io ho comprato delle mensole un anno e mezzo fa più o meno, credo, ma insomma un anno sicuramente, e sono ancora lì che mi guardano per dire: guarda, chiama qualcuno altrimenti rimarremo in garage a vita. E volevo sapere da voi che tipo di rapporto avete con la manualità, con il bricolage. Sapete fare qualcosa da voi o dovete sempre chiamare il famoso mio cugino che magari è bravo a fare qualcosa? 347 7272 274 è il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp. Tra poco magari leggeremo qualche messaggio che è arrivato. Ho visto dei vocali, non vedo l'ora di ascoltarli.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia

Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress. Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: siamo a Papa Ute e Stromae qui su Radio Selene, 19:34 minuti in punto. Diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Mercoledì alta pressione sulla regione, la giornata sarà contrassegnata da un ampio soleggiamento. Infatti il sole potrà splendere in un cielo che sarà spesso sereno e solo occasionalmente poco nuvoloso. Le temperature massime comprese tra i 22 e i 24 gradi, minima in calo, venti da nord-est e mari mossi.

Robbie Williams con Millennium 1998 qui su Radio Selene. Parliamo di musica nuova perché finalmente arriva la musica nuova per LP, che è tornata con un album completamente nuovo di inediti. Si chiama Room 12 ed è tornata con un singolo nuovo fatto di chitarre trascinanti, fatto anche di battiti di mani. Lei stesso l'ha definito la sua versione di una canzone dance. L'ascoltiamo qui su Radio Selene. Don't Stop.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Ancora un buon martedì sera, siete su Radio Selene insieme a me, Paola Cisternino, fino alle 21 anche per questo appuntamento. Ovviamente non può mancare la musica bella, la nostra, quella di Radio Selene. Ascoltiamo insieme James Blunt e poi Chadis Wims.

chiama Mr. Know It All, Cherry Swims qui su Radio Selene. Questa sera si parla di bricolage. Sono arrivati ancora altri messaggi che leggeremo tra pochissimo. Io vi ricordo che per inviare appunto i vostri messaggi WhatsApp per parlare con noi il numero è 347 7272 274. Detto questo, vi porto nel 1973 con una canzone meravigliosa, Money. Loro sono i Pink Floyd. Money.

0: Champion of the World e Coldplay, noi lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina dunque il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti. Usciremo nel 2027, prende atto con rammarico il ministro dell'economia Giorgetti, mentre il segretario della Lega Salvini attacca l'Europa per la logica surreale, afferma, dello 0, e chiede poi un maxi scostamento. Forza Italia invece invita alla calma, bisogna gestire i conti con oculatezza. Ferma il portavoce azzurro Nevi. Opposizione invece all'attacco, il governo ha fallito, vada a casa. Show di Donald Trump all'Assemblea ONU, mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così il leader americano che subito dopo avverte l'Iran, sono convinto che farà un accordo dopo il midterm o lo annienterò. Poi il messaggio a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra. Quando il tycoon definisce Cuba uno stato fallito, i delegati dell'Havana si alzano e vanno via. Infine la difesa dell'intelligenza artificiale, gli allarmi, una bufala negli Stati Uniti, si chiamerà superintelligenza, conclude Trump. Tra una donna con la gonna lunga e una con la gonna corta, io una donna la preferisco sempre senza gonna, bufera su Vannacci, che commenta così il caso aperto dalle frasi di Tajani e per le quali ieri il vice premier invece si è scusato. Il PD parla di affermazioni ignobili, Alleanza Verde e Sinistra di regressioni di Vannacci allo stato animale, il leader di Azione Calenda definisce il leader di Futuro Nazionale un troglodita. Senatrici delle opposizioni intanto in minigonna per contestare sia Tajani che Vannacci. Polemiche in aula, Palazzo Madama. Si andrà in pensione di vecchiaia sempre più tardi. Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato, nel 2029 arriveremo a 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Per andare in pensione anticipata, indipendentemente dall'età, si dovranno avere 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029 e 43 anni e 6 mesi di contributi nel 2031. Nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese e nel 2028 67 anni e 3 mesi. Siamo allo sport, è arrivata la prima medaglia d'oro iridata ai mondiali di ciclismo di Montreal per l'Italia nella staffetta mista a squadre a cronometro. Il sestetto composto da Ganna, Sobrero e Cattaneo per gli uomini e Longo, Borghini, Guazzini, Trinca, Colonel per le donne chiude davanti a tutti in 51 e 32. Una grande prova quella degli azzurri che hanno vinto davanti alla Francia con un vantaggio di appena 8,59 secondi e alla Svizzera di oltre 19 secondi. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
4: Cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in 3 linguaggi. 3 appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera, 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto, vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: alla Fiera del Levante, padiglione 85-89. Radio Selene.
1: Cari amici, siete su Radio Selene anche in questo martedì sera in onda fino alle 21, per cui inizia adesso l'ultima ora che ci vedrà appunto insieme qui su Radio Selene. Ascoltiamo Gianna Nannini, immediatamente dopo arriva Bastille.

Bastille con Pompei qui su Radio Selene. Parliamo in questo momento di inconvenienti o quantomeno piccole disavventure con piccoli animali che non necessariamente devono essere animali domestici, come in questo caso. Lei è Aurora Ramazzotti, che è rimasta bloccata per circa un'ora sul balcone di casa sua, e il motivo è che un piccione, che dopo essere entrato da una finestra insieme alla sua compagna, sembrava non avere nessuna intenzione di andarsene. Lei ha raccontato tutto sui social, mostrando ai follower questo uccello che nel frattempo passeggiava tranquillamente per il suo salotto. Lei invece lo osservava a distanza, e per distanza intendo che lei era sul balcone, si era chiusa fuori volontariamente per evitare un incontro fin troppo ravvicinato, e invece il piccione era tranquillamente nel salotto di casa sua. Lei ha passato sul balcone un'ora di tempo, ha chiesto aiuto persino all'intelligenza artificiale per capire come convincere questo piccione ad andare via, anche perché la compagna era tranquillamente andata via. Invece lui si è trovato bene, probabilmente anche uno sprezzo, due aperitivi, una cosa così si poteva anche fare, e poteva nascere una bellissima amicizia. Ovviamente dopo un'ora si è un po' stufata e ha deciso di chiedere aiuto ai follower, che le hanno consigliato un po' quello che bisognava fare. A salvare la situazione è arrivato il suo principe azzurro, ovvero il compagno, che rientrando rincasando ha visto la scena. Cioè, immaginate un po', capita a tutti, marito e moglie, vostro marito apre la porta e vi trova fuori dal balcone che non volete rientrare perché avete paura di un piccione. Sono quelle cose che andavano documentate, lei l'ha fatto e ha fatto benissimo.

Baby Steps, Olivia Dean, Radio Selene, 20 e 22 in questo momento, e parlando appunto della disavventura di Aurora Ramazzotti con questo piccione che è entrato in casa, a dire la verità mi è venuto in mente un episodio che mi è accaduto. Ogni tanto mi piace anche tirare fuori un po', non lo so, tratto da una storia vera, un po' di vita vera vissuta. In realtà, visto che ero in ferie, ho deciso così di un giorno di andare a fare un aperitivo con un amico, e questo locale, questo baretto, si trovava sul sagrato, molto vicino al sagrato di una chiesa, quindi ovviamente i piccioni e le chiese vanno di pari passo. Ebbene, loro venivano continuamente salendo, cercando di salire continuamente sul tavolino, dove magari c'erano delle patatine, delle olive, piccole cose, insomma un aperitivo, una cosa molto semplice. Sono degli animali, ma di una caparbietà veramente indescrivibile, se posso dire, perché io ero lì, forse perché avendo due cani sono abituata a parlare in questo modo, gli parlavo come se fossero dei cani, quindi tutte le volte ero no, no, non si fa, e ho cercato di tirarli giù, mi sono stressata, doveva essere una cosa serena, invece ho passato tutto il tempo a litigare con questi piccioni, che una volta poi che ci siamo alzati per andare a pagare hanno avuto il via libera e lì hanno fatto davvero una roba, un disastro e vendetta, secondo me è stata la loro vendetta per essere stati cacciati innumerevoli volte. Sono quegli animali che, ecco, non sono di compagnia sicuramente, ma se siete nelle vicinanze di una chiesa non siete da soli. Calma.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: persona speciale sta per compiere gli anni?
1: Sì.
0: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
2: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
1: Grazie.
0: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a voi.
0: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

La voce di Tina Turner con Two People qui su Radio Selene. Vi porto a Carovigno, ora in provincia di Brindisi, perché dai grandi concerti si passa alle iniziative di solidarietà. Arena 3040 è una struttura per eventi che è immersa nelle campagne di Carovigno. Bene, apre le proprie porte gratuitamente alle realtà impegnate nel sociale con un nuovo progetto che si chiama appunto Arena 3040 per gli altri. Questa è un'iniziativa che nasce con un messaggio molto diretto, ovvero: se vuoi fare del bene, noi mettiamo l'arena. Questo è uno spazio aperto alle associazioni senza scopo di lucro, enti benefici, le scuole, le organizzazioni impegnate nel sociale, che potranno appunto presentare dei progetti e proporre iniziative destinate a sostenere le persone, le famiglie, magari anche delle cause di interesse collettivo. Insomma, quando le proposte risulteranno compatibili con le caratteristiche di questa struttura e anche con il calendario degli appuntamenti che sono già programmati, Arena 3040 metterà, ripeto, gratuitamente a disposizione i propri spazi. Ed è una bella notizia, soprattutto se siete in zona, informatevi.

Network 1981 qui su Radio Selene, 20 e 41 minuti, noi andiamo avanti con la musica, una novità tutta italiana, si chiama Paparazzi, l'abbiamo già ascoltata, lo rifacciamo, Cesare Cremonini.

0: Radio Selene.
1: 20 e 50 minuti in punto, siete su Radio Selene, ancora un buon martedì sera, quando mancano più o meno 10 minuti al termine di questo nostro appuntamento, noi di Radio Selene vi facciamo ascoltare due dischi di fila, Maroon 5 e poi Vasco Rossi.

canzone d'amore buttata via, Vasco Rossi su Radio Selene. Lui è tornato a casa dopo un piccolissimo intervento chirurgico per una decompressione lombare, era programmato da molto tempo ed è perfettamente riuscito. Ovviamente ha ringraziato insomma tutti i medici, tutta la struttura ospedaliera dove è stato ricoverato e ha rassicurato i fan dicendo: come sempre noi teniamo duro. Intanto arriva Roxy Music, More Than This.

1982, More Than This, Roxy Music, qui su Radio Selene. Buonasera, sono le 21 e un minuto.

0: di Sophia Lis Baxter, l'ultimo disco per quest'oggi. Cari amici, abbiamo terminato, per cui ringraziamo e salutiamo Gigi Savoni per aver curato la parte tecnica di questo appuntamento. Torniamo domani, vi lasciamo con l'informazione. Ciao a tutti.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano lo show di Trump all'Assemblea ONU, mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così il leader americano che subito dopo avverte l'Iran. Sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o lo annienterò, afferma. Poi un messaggio diretto a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra. Intanto ultimo discorso da segretario generale per Gutierrez. Intesa invece in Unione Europea sulle sanzioni alla Russia, ma senza gli oligarchi. Obiettivo mancato, il deficit italiano del 2025 resta al 3,1%, lo certifica l'Istat nell'ultimo aggiornamento sui conti pubblici, che ha rivisto a rialzo di un decimale allo 0,6% il dato sulla crescita dello scorso anno. Si chiude quindi la strada per l'uscita con qualche mese di anticipo dalla procedura europea per disavanzo eccessivo e quindi per la richiesta senza patemi d'animo della flessibilità concessa da Bruxelles sulle spese in difesa ed energia. La cronaca: è morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari, intubato e poi trasportato in codice rosso alla Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era su una pista ciclabile quando è stato investito nel controviale di Corso Regina Margherita in pieno centro. Nuova aggressione e danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore, questa volta a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile e della questura sono finiti in ospedale. I 3 agenti sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga. Per la prima volta dopo mesi la famiglia nel bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i 3 bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan e Katarina era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. Lo sport, la pallavolo: dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani, mercoledì 23 settembre alle ore 21:05 contro la Finlandia. Intanto gli azzurri conoscono già la possibile avversaria se si passa il turno e quindi se si approda alla semifinale. Sarà la Francia, che ha battuto ai quarti la Romania per 3-0. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Radio Selene.
5: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: Fiera del Levante, padiglione 85-89.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Radio Selene. Questa è
4: Radio Selene.
0: Radio Selene.
4: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
4: Vivi e Rivivi.
0: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
7: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selenio. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2020.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, il confronto con il Quirinale sul tema della scuola e il percorso dei conti pubblici sono stati tra gli argomenti affrontati da Giorgia Meloni nelle sue dichiarazioni televisive e ospite del programma TV Porta a Porta di Vespa. La Presidente del Consiglio è tornata sul risultato raggiunto dal governo nella riduzione del deficit, spiegando il rammarico per non essere riusciti a scendere sotto la soglia del 3%, e ha poi commentato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul rischio di creare classi separate.
2: Fare una misura di assoluto buonsenso che nulla ha a che fare con il tema della discriminazione, e anche dire, come abbiamo detto e ribadiamo, che nella scuola italiana nessuno può costringere una giovane donna a entrare col volto coperto.
1: Le opposizioni non ci stanno e vanno all'attacco, in particolar modo sull'economia e sui dati Istat, che vedono dunque il deficit PIL stabile al 3,1%, così boccia dal Partito Democratico.
3: Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
1: Cambiamo argomento. Show di Donald Trump all'Assemblea dell'ONU. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata. L'America è più forte che mai, esordisce il leader americano, che subito dopo avverte l'Iran: sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o lo annienterò. Poi il messaggio Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra. Quando il tycoon definisce Cuba uno stato fallito, i delegati dell'Havana si alzano e vanno via. E il presidente francese Emmanuel Macron, nel corso del suo intervento all'ONU, è tornato a difendere la soluzione in Medio Oriente a due stati per palestinesi e israeliani, sottolineando però che sarebbe inaccettabile continuare ad assistere a questo spettacolo, dice, che ci fa vergognare tutti a Gaza e in Cisgiordania, senza agire. Il petrolio chiude in calo a New York, in scia al riavvio da parte dell'Arabia Saudita delle operazioni al suo gasdotto East-West, con la possibilità di riprendere l'export dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Il WTI, riferimento americano, cede lo 0,85% a $94.97 al barile, mentre il Brent, il benchmark internazionale, segna un calo dell'1,28% a quota 99,06. Il calcio con la nazionale, un'Italia dominante che in 4 anni vuole tornare a vincere qualcosa, partendo proprio dalla prima competizione sotto tiro, la Nations League, e un Mancini carico, quello alla vigilia dei prossimi 4 impegni degli azzurri del calcio, una versione non nuova a queste latitudini. Primo obiettivo, battere il Belgio. Il diktat per Mancini deve essere chiaro: divertirsi. Le prime indicazioni verso il debutto di questo venerdì, dicevamo, arrivano da Coverciano: un modulo base 4-3-3 con possibile variazione al 4-2-3-1. Gli unici veterani dovrebbero essere Donnarumma, Barella, Calafiori e uno tra Tonali e Frattesi, poi tutti giovani. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera, 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto, vieni e partecipa anche al nostro concorso Mi Sento Fortunato, perché la fortuna gira, e quest'anno la fortuna si chiama Gruppo Marino. Dal 19 al 27 settembre ti aspettiamo alla Fiera del Levante, padiglione 85-89.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2015.
7: You used to call me on my, you used to, yeah.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive, tra

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: mai più.
1: Vivi e rivivi, il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, il confronto con il Quirinale sul tema della scuola e il percorso dei conti pubblici sono stati tra gli argomenti affrontati da Giorgia Meloni nelle sue dichiarazioni televisive ospite del programma TV Porta a Porta di Vespa. La Presidente del Consiglio è tornata sul risultato raggiunto dal governo nella riduzione del deficit, spiegando il rammarico per non essere riusciti a scendere sotto la soglia del 3%, e ha poi commentato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul rischio di creare classi separate.
3: Fare una misura di assoluto buonsenso che nulla ha a che fare con il tema della discriminazione, e anche dire, come abbiamo detto e ribadiamo, che nella scuola italiana nessuno può costringere una giovane donna a entrare col volto coperto.
2: Le opposizioni non ci stanno e vanno all'attacco, in particolar modo sull'economia e sui dati Istat, che vedono dunque il deficit PIL stabile al 3,1%, così boccia dal Partito Democratico.
4: Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
2: La cronaca: è morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari, intubato e poi trasportato in codice rosso alla Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era su una pista ciclabile quando è stato investito nel controviale di corso Regina Margherita in pieno centro. Nuova aggressione e danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore, questa volta a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile e della questura sono finiti in ospedale. I 3 agenti sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga. Per la prima volta dopo mesi, la famiglia nel bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i 3 bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan e Katherine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. Lo sport: la pallavolo, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani, mercoledì 23 settembre alle ore 21:05 contro la Finlandia. Intanto gli azzurri conoscono già la possibile avversaria se si passa al turno, e quindi se si approda alla semifinale sarà la Francia, che ha battuto ai quarti la Romania per 3-0. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

Rififi, il programma che Enzo D'Argento da anni seleziona, preferito da chi ama la musica più cool, solo su Radio Selene.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. La Presidente del Consiglio Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe. Tira in ballo anche il Presidente della Repubblica Mattarella, ricordando che da Ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula. Il riferimento è a due documenti dell'89 e del 90 in cui si indicavano 4-5 come numero massimo di alunni stranieri in classe dal Colle. Nessun commento. Le parole della Presidente del Consiglio scatenano però l'opposizione. Meloni non è il senso dello Stato, attacca la segretaria del PD Alice Schlein. Intanto il ministro dell'istruzione Valditara annuncia lo stanziamento di 14 milioni di euro per il potenziamento degli insegnanti di italiano per alunni stranieri. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per il deficit eccessivo, anche se per uno 0,1%. La conferma dell'Istat sul 3,1 nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti. Usciremo nel 2027, prende atto il ministro dell'economia Giorgetti. E Meloni si dice dispiaciuta e rilancia la sua manovra confermando la detassazione degli aumenti contrattuali, ma l'opposizione non ci sta e va all'attacco. Il governo ha fallito, vada a casa. Intelligenza artificiale, show di Trump all'assemblea ONU. Mentre altri parlano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così dunque il tycoon e poi avverte l'Iran: sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o li annienteremo, dice, rivelando poi di colloqui tra Stati Uniti e Iran a margine dell'assemblea. Dà anche un messaggio poi a Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra, dice. Infine la difesa dell'intelligenza artificiale, gli allarmi sono una bufala negli Stati Uniti, dice Trump, si chiamerà superintelligenza. La cronaca: per la prima volta dopo mesi la famiglia Del Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan e Catherine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. E siamo al calcio con la nazionale. Gli azzurri si preparano a Coverciano per le 4 partite di Nations League. Si comincia venerdì affrontando il Belgio in casa, poi lunedì 28 settembre la Turchia in trasferta, poi anche la Francia, che gli azzurri incontreranno invece il 2 ottobre per finire nuovamente la Turchia, ma questa volta in casa il 5 di ottobre. Alla vigilia dei 4 impegni dunque ha parlato il CT Mancini, che ha detto di puntare su un mix di esperti e giovani, e poi l'invito alla vecchia guardia ad aiutare i giovani a vivere serenamente l'impegno.
4: Dai, giocatori esperti che diano una mano ad inserirsi ai giocatori un po' più giovani, soprattutto quelli proprio giovani che magari non conoscono bene la nazionale.
3: È tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello. Gaia Romaniello.
2: Buon pomeriggio cari ascoltatori, ebbene sì, avete sentito bene, siete su Radio Selene, siete con Gaia e parte ufficialmente il nostro pomeriggio insieme. C'è con noi anche Gigi Savoni fino alle 17 in compagnia, oggi martedì 22 settembre, 22, ma come siamo arrivati al 22 settembre? Cioè settembre è iniziato ieri, ma com'è possibile questa cosa? Per me è completamente volato, per voi invece? Vabbè, che dite, facciamo scorrere per bene il tempo anche qui su Radio Selene? Perché adesso c'è una bella canzone per voi che viene proprio dal 1977.

0: Radio Seleni.
1: Insieme di nuovo per questa nuova puntata, oggi martedì 22 settembre. Allora, fra poco iniziamo a chiacchierare, carburiamo il motore di questo pomeriggio, ma intanto ascoltiamo la grande musica di Radio Seleni con i Pinguini Tattici Nucleari.

Ecco, ce l'ha detto lei il titolo di questa canzone. Alanis Morissette qui su Radio Selene, I Don't Know. Io credo che dovreste sapere anche questa cosa che ho letto poco fa. Sì, perché c'è un argomento che secondo me scoppierà presto in polemica. Io non voglio alimentarla, ok? Voglio soltanto condividere con voi questa storia. Perché si tratta di un'istituzione della cucina pugliese, un simbolo assoluto della nostra tradizione, il pane di Altamura. Eh sì, che è finito sotto la lente della caporedattrice di Gambero Rosso, e la pagella a quanto pare non è proprio brillante su questo tipo di pane, perché dopo aver acquistato e assaggiato ben 3 pagnotte diverse e ha anche riservato 2 giorni di assaggi, quindi ha preparato per bene il palato per assaggiarlo molto bene, appunto, il verdetto mi ha un po' spiazzata, perché è stato detto che il pane di Altamura è sopravvalutato, perché ha mollica troppo compatta, odore di lievito troppo forte e il pane è già duro il giorno dopo. E da questa delusione, da questa caporedattrice, nascono anche delle domande: quanto tempo e quanta qualità concediamo ad oggi al pane? E io sto già sentendo le urla dei panettieri di Altamura che eventualmente ci stanno ascoltando, ma soprattutto c'è un'altra domanda: cosa resta davvero di questa leggenda del pane di Altamura, di questo tipo di pane, quando lo si mette alla prova? E posso rispondere io? Dai, rispondo io a queste domande, perché io manco da un po' da Altamura, però posso dire che il vostro pane de gustibus, perché questa poi è una questione di gusti, mi fa impazzire, lo amo, e quindi non vi preoccupate, lo metto io bene alla prova, non vi preoccupate voi su questo.

Summer non è pronto. My body isn't ready, Summer, qui su Radio Selene assieme a noi in questo martedì pomeriggio, e noi siamo a fine settembre praticamente, e a quanto pare qui in Puglia sembra quasi un secondo agosto, ovviamente solo in alcune zone, perché in alcune parti della Puglia le spiagge sono ancora popolate da un più 30% di turisti stranieri, tra francesi, tedeschi, polacchi, insomma gente che non bada al meteo, arriva lì in spiaggia, si mette sotto l'ombrellone e decide cosa fare. E i lidi lo confermano, perché le postazioni rimangono occupate, in questi weekend infatti è tutto pieno e nell'aria c'è la sensazione che la stagione possa tirare dritto fino a ottobre. Tutto ciò è anche confermato dal traffico aereo pugliese, visto che a Bari arrivano 1000 passeggeri all'ora, e sono tanti, infatti ci sono numeri in crescita rispetto a settembre dell'anno scorso. Cresce anche Brindisi e cresce tutto il sistema turistico. Intanto si spera anche che prima o poi possa aprire l'aeroporto di Grottaglie per i civili, per dare anche una spinta a tutta l'area ionica da questo punto di vista.

Color Rivers, Lick Lee con noi su Radio Selene. Io ricordo perfettamente la fissa che avevo di questa canzone appena fu pubblicata. Allora, cari ascoltatori, come state? Che mi raccontate di bello? Io vi ricordo il nostro numero 347-7272-274. Attendo i vostri messaggi e noi nel frattempo ci ascoltiamo questa coppia inaspettata, Irama, che sta facendo impazzire tutti come nuovo concorrente di X Factor, ed Elodie, che ha sfoggiato il suo nuovo caschetto nero e anche lei sta facendo girare le teste. Noi li ascoltiamo adesso con la loro Ex.

bellissimo brano del 1982 di Paul Young, Love of the Common People. Adesso però torniamo ai giorni nostri con una novità di una coppia molto conosciuta del rap italiano, Marracash e Guè, che tornano a raccontare della loro storia, della loro amicizia e soprattutto con questa canzone dei loro casini.

0: Τα.
1: Radio Selene.
0: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Selene.
1: Anche il pomeriggio sta volendo come il mese di settembre. Oggi siamo al 22 settembre, martedì. Spero che la vostra settimana sia partita al meglio e per questo noi continuiamo con tanta bella musica qui su Radio Selene. Adesso con Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo. Radio
2: Selene. Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Cattive abitudini, quelle di May Salm con la pesce, qui con noi su Radio Selene. È il momento di un classico dei Cardigans, Erase Rewind, che stiamo già ascoltando sotto qui con la loro base e che significa letteralmente cancella e riavvolgi, come il nastro delle vecchie videocassette. Un gesto che forse adesso, ad oggi, è lontanissimo, ma che racchiude una sensazione sempre attuale, la voglia, almeno una volta nella vita, di tornare indietro e correggere un errore o scrivere una storia andata male. Ed ecco che tra malinconia e leggerezza ci ascoltiamo questo classico dei Cardigans dal 1998. Questa è Erase Rewind.

0: Radio Seleni.
1: Sono le 16:04 e 07 secondi, proprio in questo momento. Questo significa che adesso parliamo assieme e quindi 347-7272-274, armatevi di telefonino e di risposte perché fra poco vi lancio la domanda del giorno. Intanto i The Colors con Rolling Stones.

dall'85 questo grandissimo brano degli Hong Kong Syndicate, Too Much. Allora, ascoltatori, vi dico la verità sulla domanda di oggi, perché potete già vedere lo stato sul nostro WhatsApp al 347 7272274, però lo dico anche a voi in diretta, sennò io che ci sto a fare qua. Allora, vi dico la domanda di oggi: l'arte, i libri, la musica, i film ci fanno provare delle emozioni che a volte non sappiamo neanche spiegare. E quindi che emozioni avete provato e con quale arte vi è successo? E vi dico, a me capita molto spesso, mi basta pure poco, e non perché a me piaccia l'arte in generale, ma perché davvero ci sono delle emozioni, delle sensazioni che soltanto i film o i libri o l'arte in generale riesce a suscitare. Ecco, per esempio una frase di Robin Williams, che è il mio attore preferito, basta veramente poco, oppure una canzone che parte nel momento giusto, che magari sembra anche un segnale divino, che poi, a prescindere dal fatto che ci crediate o meno a queste cose, è impossibile non emozionarsi, secondo me, davanti ad una bella scena di un film o una pagina scritta in maniera profonda. Ecco, ad esempio mi viene in mente Monsters & Co., il cartone animato della Pixar che io amavo da bambina. Ecco, se lo vedo adesso da adulta scoppio in una valanga di lacrime. Probabilmente gioca tanto la nostalgia, la malinconia di quel periodo, però mi fa sempre un certo effetto. E poi col tempo l'ho capito, in realtà non è che siamo troppo strani, non è che siamo troppo sensibili, no, è che a volte viviamo davvero qualcosa di simile alla sindrome di Stendhal, quella sensazione che ti prende allo stomaco quando la bellezza di una scena oppure la bellezza di un libro ti superano. E quindi io vi ripeto la domanda di oggi, perché credo che anche voi abbiate provato delle emozioni forti guardando un film, leggendo un libro. E quindi, parlando di arte, parlando di emozioni forti che l'arte fa provare, beh, voi cosa avete provato e con quale arte vi è successo? Aspetto intanto i vostri messaggi e le vostre note vocali. Vi ripeto, il nostro numero 347 7272274, fra poco io vi leggo e vi

maledetto. Fulminacci, maledetto lui, continua a dirselo con questa canzone, molto bella, ma perché? Perché prendersi in giro in questa maniera? Comunque, amici di Radio Selene, oggi parliamo di quelle emozioni che l'arte, i film, le canzoni sanno tirarci fuori senza preavviso. E quindi sono arrivati i vostri messaggi. C'è Mario da Modugno che mi scrive: Gaia, io ho pianto come un bambino leggendo Il vecchio e il mare. Non so perché andavo al liceo e lo ricordo ancora oggi per le emozioni che ho provato. Forse era malinconia mista a verità. E poi c'è anche Serena da Ostuni. Per me si parla.

conosciuti da una vita, J-Ax e Fedez, quando ancora erano amici e quindi potevamo goderci anche le loro canzoni. Allora, a parte questo momento ironico, continuano ad arrivare i vostri messaggi su quelle emozioni che l'arte, i film, i libri sanno tirarci fuori. E quali emozioni avete provato voi? Allora, c'è Anna da Faeto che mi scrive: ricordo come se fosse ieri i brividi leggendo L'amica geniale. Quella storia mi ha scosso sia nel bene che nel male. Beh sì, effettivamente è una storia molto profonda. Anna, ti è piaciuta anche la serie dell'amica geniale? A me molto, devo dirti la verità. Comunque, c'è anche Tommy da Vetrana, ti leggo allora. Lui mi scrive: per me è stato Forrest Gump, la panchina, il racconto, mi ha emozionato talmente tanto che sarò andato 3-4 volte al cinema a vederlo nel lontano 94. Mamma mia, quanto tempo è passato! Assurdo, un cult, cultissimo del cinema che poi, secondo me, non passa mai di moda. Comunque, continuate a raccontarmi anche voi l'arte, i libri, la musica, i film, ci fanno provare delle emozioni fortissime. Quindi, voi che emozioni avete provato e con quale arte vi è successo? Messaggi e note vocali io vi aspetto al 347 72 72 274.

Vabbè, uno degli dei della musica, proprio in generale, almeno nella mia testa, George Michael, Outside dal 1998, io non sono rimasta neanche un attimo ferma sulla sedia. Ma come si fa? Come si fa? Comunque, mi ha caricato abbastanza per annunciare una novità, fresca fresca, nel primo incontro musicale tra Annalisa e Madame. E pensate che il videoclip è uscito proprio un paio d'ore fa e io non l'ho ancora ascoltata per intero, quindi la voglio ascoltare insieme a voi qui su Radio Selene, una novità di Annalisa e Madame che si intitola Amica. Vediamo un po', sentiamo un po'.

0: nostro appuntamento di oggi finisce qui, ma non vi preoccupate, noi ci risentiamo domani, come sempre, sempre qui su Radio Selene. Grazie per la vostra compagnia. Nel frattempo io vi saluto. Ciao a tutti!
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
3: Buonasera cari amici, come va? Come state? Buonasera, benvenuti nell'ultima parte di Radio Selene, quantomeno insomma insieme a noi, insieme ad uno speaker. Io sono Paola Cisternino, 19:08, siamo rigorosamente in diretta come sempre. Ovviamente lasciatemi cominciare salutando il nostro Gigi Savoni, che si occuperà di quello che voi ascolterete in questo appuntamento. Io direi di iniziare, primo disco di quest'oggi, LB1.

Club Dog qui su Radio Selene, 19:15 minuti, e noi parliamo di lei, della donna più importante per i salentini, ovvero Helen Mirren, che è, diciamo, un po' l'ospite d'onore, la salentina, o almeno insomma oramai si può definire in questo modo. Lei ha una casa proprio in provincia di Lecce, ci viene ogni volta che decide di fare le vacanze, ma anche semplicemente quando non è impegnata nelle riprese magari di qualche film molto importante, premio Oscar, lo ricordiamo, insomma la conoscerete benissimo. Lei torna qui perché qui si trova bene, ama la Puglia, in particolare la zona del Salento, dice spesso che sono molto gentili tutti con lei, e non solo, anzi addirittura, visto che ha comprato una casa che si trova, diciamo, non proprio nel centro della città, molto spesso magari i vicini, non so, raccolgono i pomodori, allora fuori dal cancello di casa trova la busta con i pomodori freschi all'interno, le teglie della parmigiana di melanzane, cose di questo tipo. E lei è stata ospite, non so se avete presente, la NBC, che è il network televisivo statunitense sul quale va in onda tra l'altro il celebre Tonight Show con Jimmy Fallon, e lei è stata proprio ospite lì, ha raccontato di questo suo meraviglioso rapporto con l'Italia e con il Salento, e non solo. Quando poi hanno deciso di fare un piccolo sketch, lei ha iniziato a urlare "Forza Lecce", e l'ha detto in italiano ed è diventato un pezzo viralissimo, lo potete vedere ovunque, e noi siamo fieri di avere persone come Helen Mirren che scelgono di venire a vivere qui da noi. Che bello!